0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

0: Ecco col gong, il primo gong d'autunno. Siamo al 21 settembre in diretta. Quando sono le 4? 31 e 38 secondi. Siamo in diretta in questo lunedì 21 settembre. Inizia l'autunno. Che volete fare? L'estate è finita, però dicono che ci saranno ancora dei giorni caldi. Sperando che non siano caldi come quest'estate. Buongiorno dal vostro Gigantibus con tutte le radio collegate. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. E anche oggi andremo come al solito col saluto delle sorelle radio, come diceva una volta Stefano. E adesso lo diciamo noi. Buongiorno a Radio Mare Italia, buongiorno a tutte le altre radio che saranno elencate da Angela Ricciardi e me. E cosa dire? Anche questa mattina e lunedì avremo i soliti balli di Beppe. Presentazioni di cantanti che si autopresentano, qualcuno si presenta piuttosto non artigianalmente, qualcun altro no, ma noi diamo spazio a quella che è la creatività, ecco, quindi scusateci se le qualità non sono, almeno quelle delle voci, non sono, a parte il canto, sì, però le qualità della presentazione la fanno un po' artigianale, quindi capita così. Ma ecco il saluto delle radio e torneremo dopo, naturalmente, perché anche oggi abbiamo Marco Roma, abbiamo i nostri ascoltatori che staranno con noi dalle 5 e un quarto in poi. E insomma, avremo infine la poesia con la signora Maria Grazia. E adesso il saluto delle
1: È il
0: radio.
1: momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net. All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93,4, 95,3, Praia. Radio Empire 94,9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87,7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101,800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30. Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: si chiama Claudio, che avrebbe bisogno di lavorare, si occupa di CAF, quindi chiamate in entrata, in out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DDT, uso del gestionale QWeb e vari, archivio cartaceo, poi che fa più informatico, problemi solving e segretariali, riparazioni PC e inserzione dati. Quindi se voi avete bisogno di una persona che ha bisogno di lavoro, potete chiamarmi, io vi fornisco il numero, così diamo un po' di lavoro a questa persona che ne ha bisogno. E noi lo diciamo chiaramente, sinceramente, quando si vuole lavorare, perché no. Allora, detto ciò, andiamo a sentire cosa ci racconta Marco Roma. Sentiamolo un po'.
1: Buon compleanno a Stephen King, famoso scrittore statunitense. Ciao, ovunque tu stai, Stephen King, da Marco Roma. Buongiorno. Hai le isole negli occhi, il cuore in mezzo al mare, un labirinto d'amore si accende con te. E sono Marco Roma. Buongiorno.
0: Era questo Marco Roma inregistrato, ci ha mandato questi messaggi intanto che si prepara, però non sappiamo se stamattina si sveglia oppure no. Vediamo, magari sta riposando perché è stato in Austria, è stato in giro, quindi...
2: Marco Roma, saluto Canoro. Allora, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro.
0: Vediamo se risponde oppure stamattina saremo assenti.
2: Stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Sì, lo so, sto chiamando Marco Roma. Per me dorme stamattina perché è stanco. Infatti dorme.
2: Voce non attiva.
0: E allora stamattina ne faremo a meno. Ah, forse ci sta chiamando lui. Perché non ci risponde Marco Roma? Forse vuole essere chiamato sull'altro numero? Non ci risponde, come mai? Forse ha problemi di linea? Ai, abbiamo un po' problemi di linea con Marco Roma stamattina. Però ho sentito che ha chiamato su un altro numero. Niente da fare. Allora un po' di musica, vediamo se riusciamo a pescarlo. Un po' di musica.

0: Ed eccolo qua, problemi di wifi, di telefoni, però è arrivato. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno.
0: Ecco, ben ritrovato. Oggi stai andando a lavorare?
1: Purtroppo sì.
0: Ecco,
1: sono tornato ieri sera e molti

0: parte.
1: Magari anche tardi sei tornato.
0: Beh, no, tardi, stavo penso le 8 a casa, sì.
1: Vabbè, insomma, ora. Bene, allora. Oggi Tor San Lorenzo, evviva Tor San Lorenzo. Applauso a Tor San Lorenzo. Oggi è anche il giorno del caffè, mi pare, vero?
0: Eh sì, però purtroppo oggi non niente caffè.
1: Perché siamo
0: e non l'ho fatto.
1: Oggi senza...
0: No, perché se dormo a casa mia faccio tutto. Fuori.
1: Certo, quando il caffè, quando è a casa uno fa il caffè, altrimenti si dorme fuori casa, niente caffè.
0: Sì.
1: Bene.
0: Sì, purtroppo sì.
1: Allora, cosa hai visto in Austria in questi giorni? A parte che c'era anche il moto mondiale, comunque. Non sicuramente.
0: Allora, c'era il moto mondiale, c'era la Coppa Davis di tennis Austria-Belgio.
1: Sì.
0: Bella, mi hanno fatto anche entrare. Bellissimo.
1: Ah, quindi insomma, ti sei divertito in questi tre giorni? Era venerdì, quindi.
0: È stato bello, per esempio una Coppa Davis non l'ho mai visto dal vivo, la prima volta.
1: Eh sì, erano le qualificazioni praticamente.
0: Bello, bello, bellissimo.
1: Ecco, bene, allora, bello. Damiano, Eleonora e company?
0: Guarda, io non li sento, non parlo da qualche giorno fa, penso sabato, un messaggio solo la mattina, ma...
1: Va bene, allora... Non
0: sappiamo. Dopo proviamo.
1: Dopo proviamo, dopo le 5 e un quarto si prova. E
0: sì.
1: Bene, sono le 4 e
0: 47.
1: Sì, 4... 48 quasi. Il brano per la mattinata, per il solito gadget Marco Roma. Qual è stamattina?
0: Sparirò.
1: Spari. Come spari? È che perché inizia Chi l'ha visto mercoledì? Sparirò. sparirò, sparirò, sparirò.
0: Oggi non ce la fai.
1: Ti sei preparato bene in tutti questi due giorni, mi sa. Hai messo due giorni, adesso sparirò.
0: Non ce la fai.
1: Se era salirò l'avrei indovinato, a me.
0: Sì.
1: Invece
0: infatti mi viene in mente pure a me quella come ritornello.
1: Allora, sparirò. Intanto, è un uomo o una donna?
0: Allora, è un uomo?
1: Sì.
0: Che ormai si sente poco. Comunque lui fa sempre concerti, tutto quanto, però non si sente più
1: tanto
0: come all'inizio, quando fece tormentoni all'inizio.
1: Masini?
0: Comunque Ha fatto anche Sanremo.
1: Masini?
0: No. Anche se canta da tantissimi anni, sono andato a vedere la sua età.
1: Sì.
0: Comunque è giovane, ha 47, 45. Però ho avuto l'apice del successo perché fece tormentoni e mi sa fece pure Festival Bar.
1: Biagio Antonacci?
0: No. Comunque ha fatto anche Sanremo.
1: Vabbè, Sanremo.
0: Però ci sono tre... non la dico.
1: Ogni anno ce ne sono 30, con 75 Sanremo, 76 Sanremo, 77, sono oltre 2000.
0: Sì, sì.
1: E moltiplica 2000 persone ci sono. Metti che metà sono maschi e femmine, sono 1000 persone, come fai a saperlo?
0: Però ha fatto Sanremo.
1: È un brano più famoso o già questo è famoso?
0: Aspetta, te lo dico subito. Allora
1: voi basta che direte sparirò e avrete il gadget da Marco. Io invece devo indovinare. Ecco, devo indovinare cos'è, perché ormai è il quiz del mattino che è dedicato a me, per fare un po' di brutte figure, insomma.
0: Allora, sparirò 4 milioni di visualizzazioni. Poi Calma,
1: sì, allora ho capito chi è.
0: Calma e sangue freddo, 10 milioni di visualizzazioni.
1: Basta, lo solo. Luca Derisio.
0: Dirisio. Bravo.
1: Allora.
0: Hai visto?
1: Sicuramente
0: non era difficile.
1: No, la voce non me lo darà. Calma e sangue freddo, sì, ma sparirò proprio, penso proprio di no.
0: Penso sono le due canzoni che ha fatto tanto successo. Ah.
1: Sparirò Luca Derisio.
0: Non trovare Derisio.
1: Mi sa che non so se è questo. Sentiamolo un po' insieme.
0: Sì.
1: Per me non è. Vediamo. Sparirò. Sembra che è una musica. Secondo me non è. La devo cercare manualmente.
0: No. Sono.
1: Sentiamo le prime voci, le prime sillabe. Intanto oggi siamo in autunno.
0: Che favola.
1: L'autunno?
0: 17 gradi.
1: Ebbene. Non credo che sia proprio sparirò. Sembra che è sparita la musica.
0: Sì. Perché forse Luca Derisio con la Y, con la I lunga. Scusa, no,
1: Sì. Allora, invece facciamo una cosa, lo cerchiamo noi. Così non abbiamo problemi. Allora, Luca Derisio. Oggi c'è messo in difficoltà sia a me che alla ricerca automatica. questa volta arriva. Allora, ci sentiamo alle 5:15 dopo il ballo di Beppe. Eccolo qui.
0: A dopo.
1: Sì.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta buongiorno da Dialogo nel Buio in via Vivaio 7. Anche questa mattina abbiamo una scuola che ci parla di loro. Allora, abbiamo la voce di Martina.
2: Martina, sì.
1: Allora, Martina, che scuola è la vostra e dov'è?
2: Noi veniamo dal liceo economico-sociale,
1: sì,
2: di Ro.
1: Ro.
2: E oggi sono qua con le mie compagne.
1: Sì.
3: Giorgia.
1: Sì.
4: Anita.
5: Emma.
6: Gabriele.
7: Alessandro.
1: Alessandro, è la prima classe la vostra?
2: No, siamo venuti con un anno. Ah no, il primo anno.
1: Il primo anno, sì, sì. Primo anno. Quindi, cioè, praticamente dopo la terza, serve il primo dopo la terza media, voglio.
2: Sì, sì.
1: Perfetto. Allora, Martina, inizia tu a parlarci di questo dialogo. Cos'è stato il momento più bello e il momento invece più invadente, il momento che ti è sembrato un po' strano?
2: Allora, sicuro è stato
1: più vicino al microfono, tu che ce l'hai.
2: Allora, di sicuro è stata una bellissima esperienza, mi è piaciuta molto, e la parte che mi è piaciuta di più è stata quella in cui dovevo interpretare la frase che c'era scritta toccando le lettere.
1: Ecco.
2: E quella in cui ho avuto un po' di più difficoltà, quella delle immagini.
1: Più vicino al microfono?
2: Ho avuto più difficoltà nella parte in cui bisognava capire le immagini, le foto.
1: Ecco, quindi il tatto, dovendo usare il tatto, che in genere nella vita,
2: sì,
1: non lo usi mai.
2: Esatto.
1: Bene, passiamo ai tuoi compagni.
2: Passo il microfono a Giorgia.
1: Giorgia, vai.
3: Allora, per me è stata un'esperienza molto bella,
1: sì.
3: Mi è piaciuta, è stato molto difficile. La parte che mi è piaciuta di più, appunto, è stata nel toccare gli animali.
1: Sì.
3: Invece, la parte che mi è piaciuta un po' di meno, forse, è stata quella di toccare i frutti.
1: Sì.
3: Però del resto mi è piaciuta molto questa esperienza. Sicuramente molto.
1: Perché? Cioè, una cosa strana, toccare i frutti non li tocchi normalmente quando sei alla luce?
3: Sì, però era più difficile perché cioè, magari l'arancia
1: è zigrinata e quindi.
3: Esatto, quindi non riuscivi bene a riconoscerla.
1: Bene, passiamo il microfono a
8: Emma Mezzanzanica.
1: Emma, dici pure, Emma.
8: Allora, ciao a tutti, io sono Emma, volevo dire, allora, la cosa che mi è piaciuta più di questa esperienza, molto bella, è quando insieme alla mia amica Martina,
1: sì,
8: ho identificato la frase al muro con le lettere. È stato molto bello perché era difficile e molto divertente perché non capivamo molto le lettere.
1: Ma però le lettere erano le vostre lettere scritte in rilievo, non l'alfabeto Braille.
8: Sì.
1: Appunto, le vostre lettere tipo le targhe delle macchine.
8: Esatto, solo perfetto. Che la A era un po' difficile perché sembrava un po'
1: sgorbiottica.
8: Esatto. Passo il microfono, sì, dico qualcosa. Passo il microfono ad Anita.
1: Anita, vai.
9: Allora, per me la parte più difficile è stata quando bisognava identificare

0: le sagome al muro.
1: Sì.
0: Però è stata anche la parte più bella, perché comunque, anche se era difficile, è stato bello sperimentare cosa si prova, comunque non vedere e identificare le cose solo col tatto.
1: Ecco.
0: E è stata un'esperienza molto bella, e passo il microfono a Gabriele.
1: Gabriele, vieni Gabriele, non tirare molto che...
2: Io sono Gabriele.
1: Vai, Gabriele,
2: è stata un'esperienza molto bella.
1: Sì.
2: Allora, la parte che mi è piaciuta di più è stata quella del ponte, e anche quella del salire sulla moto.
1: Sì.
2: E un po' meno quella dei frutti, toccare i frutti.
1: Anche per te.
2: È stata un'esperienza molto bella.
1: Bene, avanti un altro.
2: Passo il microfono ad Alessandro.
1: Alessandro, vieni. Ecco, sentiamo Alessandro.
3: A me la parte che è piaciuta di più è stata quella in cui si toccavano i frutti. Quella che mi è piaciuta di meno è stata la moto.
1: La moto, perché forse a noi non vedenti la moto è una di quelle che ci piace di meno, perché c'era molto traffico, molto rumore. Bene, mi pare che siete stati tutti già interrogati, tutti
4: sì,
1: con abbondante sufficienza. Allora vi volete fare invece, avete fatto delle domande alle guide, volete approfondire qualche domanda sempre sui disabili visivi, sui non vedenti, sulla vista, sulla vita, sulle nostre problematiche che abbiamo tutti i giorni?
0: Allora, io sono sempre Emma.
1: Sì.
0: Io avevo fatto una domanda a Anna Chiara, mi sembra che
1: sì,
0: si chiamava,
1: sì.
0: E Anna Maria, non mi ricordo.
1: Va bene.
0: E gli ho chiesto cioè com'è non essersi visti comunque. Cioè, lei mi ha detto che comunque grazie al tatto ha potuto riconoscersi, però comunque il suo viso, cioè, non l'ha quasi mai visto, cioè non l'ha proprio mai visto. E gli ho chiesto invece com'era non aver mai visto i suoi genitori. Mi ha detto che comunque anche lei lì comunque attraverso il tatto,
1: sì,
0: è riuscita a identificare, però appunto il suo volto non ha...
1: Cioè, per me è un po' diverso, perché fino a 10 anni ho un po' visto, quindi la cosa è diversa e ho visto... E secondo te, allora, Emma, è meglio non aver mai visto o aver visto e anche poi adesso non vedere, insomma, alla fine?
0: Secondo me non aver mai visto, perché così aver visto comunque un po', allora aver visto magari ti facilita un po' a comunque riconoscere anche gli animali magari un po' più difficili,
1: certo,
0: le cose più difficili, però magari sei un po'...
1: Però se tu mi dici oggi io sono vestita di giallo, io ti immagino.
0: Questo
1: invece,
0: sì.
1: Se tu invece la persona che non ha mai visto dici io sono vestita rossa,
0: sì,
1: cos'è il rosso?
0: Per questo sì, sono d'accordo, però magari hai un po' nostalgia magari del mare, però lei magari non avendolo mai visto non...
1: Va bene, comunque il mare lo vive nella sua cecità.
0: Esatto.
1: Però se tu me lo descrivi, guarda, sono stato al mare ieri sera, c'erano le onde blu, c'erano le onde verdi, il tramonto, io l'ho visto il tramonto, allora posso dire, ah, che bello. E allora, dunque, nel salutarci insieme, vi ricordo che c'è anche l'aperitivo al buio, se vi va le cene al buio ed altro, e al 3, 2, 1 diciamo insieme, viva dialogo nel buio. Allora, 3, 2, 1.
5: Viva dialogo nel buio.
1: Grazie, a presto ragazzi.
5: Grazie a lei, arrivederci.
0: Lascio qua il microfono.
1: Sì.
5: Arrivederci.
1: Arrivederci.

chitarrista del gruppo Alleva e autore delle canzoni contenute nell'album Davanti allo specchio, edito per la Magilla Spettacoli nel 2024. Vorrei farvi ascoltare un brano che parla della difficoltà di mostrare i nostri sentimenti e di tutte le occasioni che abbiamo perso per poterlo fare. Vi saluto tutti e adesso vi lascio all'ascolto del mio brano intitolato Qualcosa di diverso.

Paolo Spiga, un cantautore di Treviso. Ho iniziato a scrivere canzoni qualche anno fa e nel 2020 ho pubblicato il mio primo CD dal titolo Mille Giri del Mondo, che potete trovare ed ascoltare naturalmente interamente su Spotify. Mi ritengo uno scrittore di canzoni, essendo cresciuto con la scuola di cantautori italiani tipo De Gregori, Battisti, Venditti, Fossati. Se volete ascoltare i miei brani, mi trovate e li ascoltate su YouTube come Paolo Spiga, sono su Facebook, il mio profilo Paolo Spiga, la mia pagina Facebook invece è Spiga Musica. Mi trovate naturalmente su Instagram come paolo.spiga.104, su TikTok come Paolo Spiga 83. E naturalmente è su Spotify come Paolo Spiga. Vi lascio con il mio nuovo brano Un angelo qui, scritto e dedicato a tutti gli angeli che fanno parte della nostra vita, insomma, perché sono convinto che tutti noi abbiamo un angelo accanto.

0: Disabili International Radio. Sono Pino, sono in Italia e insieme a Letizia e Alberto formiamo i Distinti e Distanti. Alberto e io ci conosciamo da molti anni, da quando più o meno adolescenti formammo il nostro primo gruppo musicale. Poi gli eventi della vita ci hanno fatto perdere di vista e 4 anni fa tramite i social ci siamo ritrovati e abbiamo deciso di riprendere la nostra passione, la musica. Poco più di un anno fa si è unita al progetto Letizia e abbiamo completato la formazione dei Distinti e Distanti.
1: Ciao, sono Alberto e vivo a Lima, in Perù. Insieme a Pino e Letizia portiamo avanti questo meraviglioso progetto alla cui base c'è l'amore per la musica. Darò una piccola spiegazione del nostro nome, Distinti con l'apostrofo perché tutto va vissuto con emozione, con passione, quindi con l'istinto, quello che ci protegge e ci fa fare le cose che vengono dal cuore. Distanti perché tutta la vita, così come la musica, va vissuta istante per istante, perché ogni istante è magico, favoloso e irripetibile. Senza l'apostrofo il nostro nome assume un significato completamente diverso. È la nostra situazione di differenza e distanza, ma che, nonostante tutto, non ha creato divisioni, ma un'unità ancora più solida.
2: Ciao, sono Letizia. Sono brasiliana e questo è il nostro primo brano in portoghese brasiliano e si chiama Com Seus Olhos. Il brano parla dell'amore a se stesso, delle nostre virtù.

anche delle nostre difficoltà. Questo è uno dei brani che abbiamo in repertorio, ne abbiamo tanti altri pronti, alcuni pubblicati e altri in preparazione. Speriamo che vi piaccia.

0: E allora abbiamo avuto tre cantanti che si sono autopresentati e adesso autopresentiamo altre persone. Vabbè. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi, buona settimana.
0: E buon autunno.
1: Auguri anche a voi.
0: Ecco, buongiorno Marco.
2: Guten Morgen.
0: Sei venuto dalla... vabbè. Sei venuto dalla...
2: Io parlo il tedesco.
0: Quindi fai il tedesco adesso.
2: Lì parlano il tedesco in Austria.
0: Sì, in Austria sì, parlano il tedesco.
2: Quindi... Sì, noi però parlavamo inglese.
0: Voi parlavate inglese?
2: Sì, è l'unica. per farti capire con gli austriaci, perché loro parlano tedesco, però parlano anche l'inglese, comunque per turismo.
0: Per turismo... Si parla
2: sì, inglese. Sì, ma tutti in giro là per la città parlano inglese. Sentivi parlare inglese o tutti in tedesco?
0: Quindi tre giorni intensi in Austria. Quale città? Sì. Vienna, no?
2: A Vienna, la capitale.
0: Quindi avete fatto il valzer viennese, sicuramente.
2: Sì. Sì. Mia, bello. Ma particolare come... particolare come città, particolare. Per esempio, comunque c'ha oltre 2 milioni di abitanti, eppure a differenza nostra, a meno di Roma, sono molto più organizzati. Cioè, trovare un parcheggio a Roma, devi farti il segno della croce. Un problema grave a Roma sono i posti auto, ma grave proprio, grave.
0: Invece lì non c'è.
2: Di una gravità immonda, guarda, veramente è un problema pazzesco. Per chi ha la macchina non deve stare tipo un'ora a girare. E ti mette sulle strisce pedonali in doppia fila, cioè, non sa veramente dove mettere la macchina. Lì invece posti auto quanti ne vuoi, e parcheggi auto sotterranei, tutti funzionali, tutti H24, sono molto organizzatissimi su questo.
0: Ecco.
2: Quindi hanno adotto il problema del fatto dei parcheggi, è un grave problema.
0: Poi
2: su tante cose, la pulizia, l'ordine, la precisione.
0: Ecco, bene, allora questa è la visione dell'Austria, anzi di Vienna.
2: Buona la carne, molto buona, veramente buona. Ecco, hanno una carne veramente spettacolare. Infatti ho mangiato tanta carne.
0: Hai fatto la riserva
2: e ho bevuto tanta birra austriaca. Perché se non la bevi lì, quanto me la bevi? Mai bevuta così tanta?
3: Avviso.
0: Chi è caduto? Marco o il capitano?
2: No, io sto qua.
3: Allora, questo adattatore Lightning è collegato a un paio di cuffie.
0: Vabbè, sembrerebbe che è caduto il capitano, allora. Vediamo un po' se è vero.
2: Sembrerebbe
0: che è caduto il capitano. Capitano, richiamaci, casomai.
2: Capitano. Della nave.
0: Il numero ce l'ha.
3: Avviso. Questo adattatore Lightning è collegato a un paio di cuffie. Se cambi dispositivo, puoi aggiornare la selezione in impostazioni maggiore di suoni e cuffie. Pulsante. Altro dispositivo.
0: Vabbè,
3: cuffie.
0: Altro
3: pulsante.
0: Dispositivo.
3: Altro dispositivo. Pulsante.
0: Chiamiamo noi il capitano.
3: Cuffie. Pulsante.
0: Vabbè. Cuffie è caduto.
3: 17. Pulsante in dire. Capitano 523. Elemento. Capitano della Marina. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con capitano della.
0: Richiamiamolo.
3: Capitano della Marina Vincenzo Buen. Altro. Pulsante.
0: Capitano, siamo tornati?
1: Ho capito, è stato un casino.
3: Luce non attiva.
1: Come se fosse un scio.
0: È caduta la linea, se ste linee sono un po'...
1: Ma lui dove sta? In Austria?
0: No, io no, Marco.
2: Vincenzo!
0: Era Marco che era in Austria.
2: Signor Vincenzo!
0: Ecco. Signor Vincenzo.
1: In Austria.
0: Ti dice Marco, signor Vincenzo.
1: Che fa? Ma non tu sei ancora lì?
0: No,
2: sono tornato ieri sera.
0: No, è tornato stamattina. È a Tor San Lorenzo. Allora, a proposito,
2: purtroppo, bisogna ricordare per più giorni.
0: Non abbiamo ricordato chi avremo mercoledì sera, 20 di sera ormai, questo 20 di sera che viene in onda da vari mesi.
2: Ormai è diventato un programma importante.
1: Ma oggi mi sento malissimo.
0: Senti male? Ma mi senti basso?
1: Basso, male, fusci, non si capisce.
0: Allora, aspetta che ti cambio un attimo di... ti cambio un secondo da... a un altro jack. Adesso come mi senti, meglio?
1: A te ti sento, ma Marco non lo sento.
0: Ma perché Marco arriva male anche a me?
1: Vedi,
0: adesso lo senti però, sì?
2: Io sento benissimo.
0: Tu sì?
1: Mo sì.
2: Ora lo sento benissimo.
0: E allora quello spinottino che...
1: è stata una perturbazione austriaca.
0: Sì, è stata...
1: che postumo elettrico dell'Austria.
0: Ah, postumo elettrico dell'Austria. Bene, allora, chi avremo mercoledì sera? Poi avremo...
2: dal grande fratello, l'isola dei famosi, proprio il secchione, non vado avanti. Aristide Malnati
1: è a forno.
0: No.
1: non si mangia.
0: No, che magari ti vuoi mangiare Aristide?
1: Aristide. Cose di buono. Chi ha cucinato? Giovanna?
2: No, veramente il ristorante, tutto il ristorante.
0: In quel caso, ecco.
2: Comunque molto, molto cara.
0: Eh beh, sì.
2: Non andate a fare la colazione in Austria.
0: La colazione.
1: Il nostro euro non vale più niente.
0: La colazione.
2: No, ma non esiste. Cioè, due che non te la mangi la torta viennese se vai a Vienna, solo là la fanno. No? Due torte viennesi con un po' di panna vicino e un cappuccino in due, 27 euro.
0: Cosa che noi mangiamo la pizza.
1: Una torta intera, fammi capire.
2: No, un pezzettino.
0: Due porzioncine.
2: Sì, tranquillamente 8 euro a cornetto la pagavi, capito?
0: Bene.
1: No. Ma non c'è bisogno di andare in Austria, puoi andare pure in Svizzera.
2: Sì. A parte che in tutte le parti dove sono stato le colazioni sono sempre pagate così. Nelle capitali. A Dublino pagavi così, e in Vienna paghi così, in Spagna pagavi così.
1: No,
2: sono stato a Alicante, a Barcellona, a Valencia pagavo così. Ogni giorno era 8 euro a persona. Cioè cappuccino e cornetto, 8 euro era. Io stavo a Alicante due anni fa. 4 euro cappuccino, 4 euro cornetto. Era quello in tutti i bar. In tutti. Dove mangiavo? Capito? Non è che dice volevo risparmiare, però sì, però dove?
0: No, dice il capitano, a Roma quanto paghi?
2: A Roma? Beh, a Roma dipende dove vai. A Roma trovi anche il caffè in euro e 20, il cappuccino in euro e 20.
1: Facciamo una media, che c'entra? Faccio una media.
2: Ma dove vai? Invece lì sono tutti veramente allineati col prezzo. Precisi, eh? Prezzo. Cioè, entri minimo 4 euro a cappuccino. Cioè, non c'è problema. Sono veramente carissimi. Però non dovresti più partire, più vive.
1: A Roma quanto sta? 2,50? Quanto sta?
2: No, 1 euro e 20. Dipende, un euro e 20.
1: Cappuccino.
2: Io faccio colazione anche a 2 euro, corretto il cappuccino. Stanno bar, cioè per esempio il bar dove faccio il mercato il sabato, io pago 2 euro a colazione, cappuccino e cornetto.
0: Quindi 4 volte di più. Allora ragazzi, scegliamo un brano perché poi abbiamo anche il nostro Dennis, se no facciamo come venerdì che ci siamo scordati. Venerdì l'abbiamo proprio alla fine.
1: Dai, lo scoccio.
2: Ma perché?
0: E ci siamo dimenticati poi, giusto in fondo, prima di giù di salutare.
1: Ma Dennis il messaggio non ha mandato.
0: Sì. Anche oggi ne ha mandato uno bello lungo di 2 minuti, quindi l'ho ascoltato.
2: Ha iniziato il programma suo?
0: Sì, infatti, ma si auto pubblicizza.
2: Ah!
1: Non mi ricordo, il lunedì, ma non faccio.
0: Adesso dopo lo sentiremo. Allora, scegliamo un brano, Marco. Ho capitato.
2: Un brano da 10 milioni di visualizzazioni di Julio Iglesias, Se mi lasci non vale.
1: Julio.
2: E non vale però.
1: Se mi lasci non vale.
0: Se mi lasci non vale, Julio Iglesias.
1: Giocava a pallone, no?
0: Direi proprio di sì, giocava a pallone. Adesso non gioca più.

0: Nella valigia il passato non ci può stare, allora noi siamo qui in diretta col capitano e con Marco Roma in questa mattinata del 21 settembre, mattinata di inizio autunno.
1: Si lasci un male, oggi è l'autunno. Riferito all'estate, che se mi lasci non vale.
0: Però ormai è finita l'estate. Beh, comunque ancora ci saranno delle belle giornate, Marco, sicuramente.
1: Da qua noi massima 29 gradi porta.
0: Anche a Milano danno 27-28 gradi.
1: Dice che comunque a novembre
0: avremo un bel freddo.
1: Arriva il freddo.
0: Capitano, cosa dice invece?
2: Ottobre non deve fare, normale, come mo va bene, dai.
1: Ottobrate romane ci sono, le ottobrate romane.
2: Ottobre anche l'anno scorso il clima era mite, dai.
1: L'ottobre è sempre stato bello, dice ottobrate romane, no?
2: Sì, ma le ottobrate ci sono sempre a sud, da Roma in giù è sempre stato buono.
1: Ma sì,
2: ma qua ormai la temperatura inverno ce l'abbiamo secondo me fine novembre, febbraio, no? Ma poi dopo
3: 5:33, elemento barra di stato. Componi messaggio, fotocamera, condividi media, messaggio vocale, durata 2 minuti e 4 secondi.
0: Ecco a voi, ma il nostro Dennis, sentiamo il super Dennis. Sentiamo che si fa pubblicità, sentiamo, sentiamo.
4: Registrazione bloccata.
0: Eccolo qua che arriva.
5: Eccomi, eccomi, buongiorno, buongiorno a tutti, buon inizio di settimana. Io sono Dennis, naturalmente. Un salutone a te Giuseppe e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto anche in questa mattinata. Bene, saluto chi avrai con te a dialogare in questa mattinata, Marco Roma, Capitano Marina, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, bene, bene. Oggi ti richiedo il brano Incoscienti Giovani. Sì, Incoscienti Giovani. Bene, bene, bene. E ti ringrazio moltissimo e vi ricordo il mio appuntamento per domani, martedì, sempre dalle ore 18 su Danto Radio, con il programma Immensamente Dennis con musica italiana a 360 gradi. Bene, vi ricordo che potete ascoltarmi o tramite il sito dantoradio.it o scaricando le app Android e iPhone naturalmente, o tramite Alexa, dicendo Alexa apri o riproduci sì, Danto Radio naturalmente. Bene, vi ringrazio e bene, allora niente, io vi saluto, vi ringrazio e un saluto e un ringraziamento anche a te Giuseppe e bene, andiamo con Incoscienti Giovani. Ciao e grazie mille.

0: Ed eccoci qua, incoscienti giovani, il brano del nostro Dennis. Eccoci qua. Era il nostro amico Dennis che ha richiesto il brano Incoscienti Giovani. Siamo sempre qui in diretta col capitano e con Marco Roma.
1: Io voglio sentire il brano Incoscienti Anziani.
0: Quello non c'è.
1: Non c'è ancora.
0: Ancora, dobbiamo dirlo a Achille Lauro di farlo a qualcun altro.
1: Par condicio.
0: E dove è andato Marco? È sparito Marco?
1: E sta andando il caffè, no? Deve fare la distribuzione dei caffè.
0: No, ha detto che oggi non fa distribuzione dei caffè. Oggi.
2: Marco
0: no.
2: Roma, saluto Canoro.
0: Sì, c'è
2: Marco. Potenziale testo rilevato. Studio. Tu ormai è un po' presto. Potenziale testo rilevato. Studio. Voce non attiva.
0: Allora, Marco c'è ma non c'è. Si è assentato un attimo, probabilmente.
1: Marco non c'è. Chi ha cantato? Pausini?
0: Sì.
1: Marco è andato via.
0: Perché mi pare che sia... A parte se è caduto, magari... Ci richiama lui, casomai. Allora, allora parliamo di calcio un po'.
1: Calcio mania.
0: Che poi, insomma, mercoledì ci sarà il nostro Alfio che ci racconterà
1: la Juve ha vinto, il Milan ha vinto. Ecco. Il Como ha perso in casa, ha perso col Frosinone.
0: Ecco. Però questo Frosinone, che sembrerebbe una... Allora, cioè io facevo il pensiero, l'anno scorso il Venezia è arrivato primo, il Frosinone secondo. Quest'anno il Frosinone ha 10 punti e il Venezia ne ha 0. Come mai?
1: Ma prima cosa è un'altra categoria. Poi il Frosinone ha comprato dei giocatori in prospettiva. C'ha un portiere forte.
0: Sì,
1: infatti
0: sì.
1: Già l'aveva opzionato la Juve, non so, cioè, e poi la vedo una squadra più motivata, va.
0: Ecco.
3: Pronto?
0: Sì, Marco, sei tornato.
1: Anche se la prima partita
3: l'ho appoggiato sul sedile, sto con l'auricolare.
0: Non ti sentiamo più.
3: Non prendeva. Infatti io sentivo, mi sono vicino, dopo l'ho messo in tasca il telefono.
0: Ah, ecco. Stavamo parlando del Frosinone, che è quindi una città vicino a Roma, mi pare.
3: Sì, no, più che altro che, Roma non tanto, ma attaccato proprio alla Latina.
0: Sì, però giustamente è sempre una squadra vicino
3: allora,
0: a Roma.
3: Il derby è Frosinone Latina. Poi per chi è che abita a Milano non si

0: è molto più grande del Frosinone.
1: Però forse in Serie B c'è stato il Latina, capitano, qualche volta.
0: Latina è stato fino in Serie C, è stato, mi sembra. Fino in Serie C è arrivato.
1: Ah, Latina in Serie B no.
0: No.
1: Invece
0: Latina, no. O Serie B forse una volta. Non lo so, Frosinone è la Santa Maria, città.
2: A memoria non mi ricordo il Latina come squadra.
0: No, Latina no.
1: Dove è stato? Bene, allora dunque abbiamo detto la Juventus ha vinto 2-0 e quindi ha convinto un po'.
2: L'Inter ha pareggiato con la Roma.
0: Con la Roma 2-2.
2: 2-0 vinceva, poi ha fatto 2-2. E il Milan ha vinto di misura a Lecce. E c'è questa sorpresa Cagliari.
1: Questo Cagliari che
2: il Cagliari ha 10 punti.
1: No, ne ha 12.
2: 12, però poi c'è il derby, poi però prossima domenica c'è Cagliari Juventus.
1: Sì, ormai la prossima domenica sarà tra tre settimane.
2: Sì, c'è la sosta degli azzurri e così qualche infortunato può rientrare.
0: Non giocano tra quanto rigiocano? Tra due domeniche?
1: Tre domeniche, cioè
0: tre domeniche. Perché così tanto?
1: Ci sono 4-5 partite della nazionale. Intanto Marco sta montando un po' il tutto. Marco, ricordiamo chi c'è mercoledì sera 20 di sera.
0: Il grande Aristide Malnati.
1: Invece
2: famoso le cucine Malnati.
1: Vabbè, Aristide Malnati.
0: Tipo un Harrison Ford, un archeologo, no?
2: Ma questo grande
1: è stato il Grande Fratello all'Isola dei Famosi, alla Pupa e il Secchione.
0: La Pupa e il Secchione, poi c'è un programma sempre in TV, non so dove.
1: Poi ce l'ho raccontato.
2: Non ha fatto mai niente. Tu.
1: No, vabbè, ha fatto questi.
0: Era da lui.
1: Allora,
0: io ora ci posso.
2: Era da lui, era lui, ha fatto mai niente.
1: Allora invece
0: io ho fatto tu.
1: Ecco, se
2: allora,
0: ma tu lo sai Grande Fratello quanto guadagnano? Tu lo sai quanto guadagnano? Tantissimo guadagnano. Grande Fratello guadagnano al giorno.
2: Ma vanno a guadagnare pure un milione di euro. Allora, stamattina al mare, no? Al mare.
0: Invece di stare al mercato a fare 100 euro al mercato. Non lo so, sinceramente, dico la verità. A me mi capiterebbe, io lo farei tranquillamente.
1: Certo, se ci fosse. Cosa diceva il capitano invece stamattina?
2: Stamattina al mare, sarebbe al bar, no? Perché a Milano, cioè io lo chiamo al mare.
1: Sì.
2: Poi vai al bar, al mare. Appunto facevo questo ragionamento, facevo... Ma il problema sai qual è? È che noi quando vogliamo parlare con una persona, oppure vogliamo un argomento, noi ci dobbiamo ispirare allo spirito della vedetta. Cosa sfrutta lo spirito della vedetta?
1: La piccola vedetta lombarda.
2: Lasciamo stare, che le sai, non ho pallabre, è pure un sparagno. No? Allora, il ragionamento qual è? Perché mettavamo il marinaio nella coffa? Sai che cos'è la coffa, no? In quella tipo di cesta in alto, no? Perché tu più in alto sei
1: e più vedi.
2: Perché è una cosa scientifica, non è una cosa di vedere le cose. Perché c'è una formula, no? Facciamo un esempio pratico, se non ci capiamo. Allora, se io e te guardiamo lo stesso orizzonte, alla stessa altezza, perché io vedo una nave prima di te?
1: Cioè, dipende la posizione.
2: Non stiamo parlando del Kama Sutra, stiamo parlando di osservazioni.
1: Cioè, io, se siamo
2: io e te, siamo sul ponte della nave, uguale.
1: Sì.
2: Sul ponte, e guardiamo l'orizzonte. Io dico, la vedi quella nave laggiù, all'orizzonte? Tu dici, no, non la vedo. Come mai?
1: Se siamo...
2: Perché non ci vedi?
0: L'esperienza.
2: No, non è paura, è matematico, è scientifico, perché l'altezza, io rispetto a Giuseppe, facciamo un esempio pratico.
1: Ah, vabbè.
2: Giuseppe è alto 1,50 m, io sono 2 metri.
1: Già mi tagli

0: vabbè.
1: Come ha detto Giuseppe, la posizione, no, la posizione non è che più alta.
2: Il capitano è alto 1,50, Giuseppe 2 metri, andiamo a vedere.
0: Vabbè.
2: Sai che significa questa 50 centimetri? Che io rispetto a te guardo 600 metri di più di te.
0: Ma io questo te
2: lo allora, se la nave sta l'orizzonte normale, perché il nido si vede a 5,6 km, io vedo, essendo più alto,
0: a 6 km
2: la mia... La vedo a 6 chilometri.
0: Per io cosa ho detto? Ho detto io in la posizione.
2: Non è la posizione, l'altezza.
0: Vabbè, l'altezza, la posizione in altezza.
2: No, la posizione è una cosa, l'altezza è una cosa.
1: È uguale, è pure
2: una posizione, devi essere più alto. Allora, se io e te...
1: Stiamo posizionando meglio.
2: Non facciamo un discorso di una certa altezza, la stessa uguale altezza. Tu il discorso mio non lo puoi mai capire.
0: Sicuro.
2: Allora, se noi facciamo il discorso nella praticità, ma quello guadagna 2.000 euro, 3.000 euro, 4.000 euro, io mi faccio mettere all'altezza i 3.000, 4.000 euro. Allora, dobbiamo vedere a parità di altezze le situazioni, o a parità di discorso. Hai capito? Allora, quello lì, va lì, perché portassi, che ne so... In quella zona lì premiano il fisico, premiano perché tu sei bravo a parlare, non lo so, ma in da chi lo contesto là, ma se lo pigli e lo metti in un altro contesto, non serve a niente. Allora può darsi che, però il programma lo seguono, che ne so, lo seguono 10.000 persone, chi le fa a pubblicizzare il mutante, allora... vendono più mutande e allora i soldi rientrano, però il ragionamento è a parità di altezze, certamente quello lì a me non mi vale niente, però e tanto meno se quello guadagna 3 o 4 milioni di euro, certamente secondo me non va nel circuito dell'economia, perché non penso che va a spendere quei soldi che fa campare la gente.
0: Vabbè, è un po' questione di marketing. Allora ragazzi, un brano, Gianna Nannini.
2: L'offerta e la domanda.
0: Gianna Nannini, ti voglio tanto bene.
2: Finalmente una donna.
1: Voglio tanto bene.
3: Io vivrò con te. Ogni giorno comincia dove i baci finiscono.

0: Siamo sempre in diretta.
1: Bellissimo,
0: sono le 5:50 e qualche secondo.
1: Bellissima.
0: 5:52:49 secondi. Allora, Marco sta...
1: Ma io ho fatto colazione con i biscottini di cioccolata viennese.
0: Ah, quindi insomma...
1: Sì, nella mia borsettina ho portato due biscottini e me li sono mangiati. Buoni, benissimo. Mi fa ricordare Vienna.
0: I ricordi di Vienna, quindi stamattina Tor San Lorenzo si è svegliato bene, abbiamo già messo...
2: Sono andato nella Reggia di Sissi.
1: Sì, dalla sì sono bravo, sì. Sono andato, ma tu lo sai che non si poteva entrare però? Perché praticamente stanno facendo i lavori, stanno ristrutturando tutto e soprattutto all'esterno, c'erano le impastature, non si poteva entrare, quindi tutto da fuori, da fuori ai giardini, al balcone, lì ci siamo fatti le foto, tutto quanto sì. All'interno no.
2: Ma ti avevi dato, ha portato Giovanna, però solo tu non ci andavi.
1: Ma veramente io ho fatto una sorpresa, io e lei. Non sapeva dove andava.
2: Vienna, da Sissi, a vedere Sissi.
1: A lei piaceva tanto, gli dispiaciuto perché voleva entrare dentro.
2: Appunto,
1: voleva entrare dentro, però purtroppo c'erano impastature, c'erano i lavori.
2: Tornate la prossima volta.
1: Sì, chissà.
2: La prossima volta però il cappuccino lo porti da casa.
1: Penso che è meglio. La colazione che costava meno era in hotel. 5 euro a colazione.
2: Sì, ma per me erano buoni o no?
1: No. Penso Giovanna ha dato un mozzico al cornetto e l'ha lasciato. Ha detto no, che schifo, è vuoto.
0: Ha detto mi dispiace per Vienna.
1: Sì. Ma poi... guarda, io mi ricorderò sempre quella torta viennese, sì. Quella sì, però buonissima.
2: Ma non vogliono capire che quando vuoi andare in un paese bisogna mangiare la roba del luogo.
1: Bravo,
2: se è vero che alcuni articoli, per esempio la pizza oramai la fanno tutti, nel senso
1: la pizza ormai la fanno tutti, ma
2: però alcune cose, ma io su vaga in Spagna vado a mangiare pizza, cioè a me mi veniva proprio quando io andavo, ci davo il mondo, mai preso gli spaghetti a New York, ma mangiavo lo dog, mi piava l'hamburger, in Giappone mi mangiava il tonno là che facevano. Ma cioè, uno che va là a colazione deve mangiare quello che mangiava.
1: È vero, verissimo. La penso pure io come capitano, perché io dico la gente al McDonald's, McDonald's, ma che ci vuole fare il McDonald's per Vienna?
2: Vabbè, perché ci sono quegli accordi che fanno i ragazzi, no, del McDonald's, lasciamo stare. Molti di questi accordi sono anche commerciali, quindi. Non è che le catene non è che guardano se ci guadagnano o no, molte vanno sul numero, capito? Però comunque c'è una differenza, differenza a un McDonald's. Ma no, ma tu se vai a un McDonald's americano e vai a un McDonald's italiano, c'è un abisso.
0: Ah, certo.
2: Allora, io ricordo quando andavo in America, c'erano i bidoni di ketchup e maionese là, andavi là, ti pigliavo quando volevi, i tovaglioli ti buttavano in faccia. Ma mi sembra che ti devi portare tu la roba da casa quando vai là.
1: No, quando entri dentro McDonald's, se non gli chiedi tu i tovaglioli o la cannuccia per la Coca-Cola, per dirti,
0: risparmiano. Ecco. Anzi, qua, allora, ora tripla perché sono le 5:57. Vai Marco.
1: È arrivata l'ora tripla, stamattina, 21 settembre, c'è la turno e il nostro capitano ci guida. Ci guida la nostra nave e ci porta a me Giuseppe, dove non usano le aquile. Io sono Marco Roma. No, mille basi.
0: E allora, Marco...
2: E allora siamo arrivati alle foste delle Marianne.
1: Bella questa.
2: Là vi
1: porto...
0: Alle fosse delle Marianne.
2: Io vi guido, vi porto alle fosse delle Marianne.
0: Solo dalle Marianne. Bene ragazzi,
1: sennò un po' alla romana. È finito già oggi?
0: 5:57:40, abbiamo un brano da mandare. E
2: un brano da mandare.
0: Dopodiché manderemo un po' di musica, così con Marco ci daremo le 6:50 per i saluti. E per
2: che brano mandi, Giuseppe?
0: Mandiamo un brano che brano.
2: Bennato, è lunedì, Bennato lunedì, mo a fagiolo.
0: Da mandiamo dalla pelle al cuore.
2: A chi è l'animale?
1: Antonello Venditti
0: dalla pelle al cuore, sì, io
2: alla pelle al cuore, alla pelle, io avevo pensato un'altra cosa, vabbè, comunque,
0: vabbè, dalla pelle al cuore,
1: vabbè. Io ho capito così.
0: Ci sentiamo dopo ragazzi, ciao capitano.
2: Vabbè, dai, io mi prendo il cuore, io te lo lascio a te,
0: la pelle la lascio, vabbè.
1: grande
2: ciao a tutti.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao capitano.
0: Ciao ragazzi. Ciao Marco, a dopo. Ciao.
1: Ciao grande capitano.

0: E noi siamo sempre qua. E sono le 6 e... 6 e quanto? 6, 8 e 38 secondi. Non prendiamo un'ora doppia da parecchio. Sarebbe importante prendere la prima ora doppia dell'autunno, visto che è il 21 settembre oggi. 6, 8 e 49 secondi. 6, 9 e 9 dovremmo prendere allora.
1: 6, 8 e 55 secondi.
0: 6, 9 e 9 dovremmo prendere, sì.
1: Inserisci codice.
0: Vabbè.
1: 5, strano, pulsante. 6, 9, 3 secondi, pulsante. 6, 9, 5 secondi, pulsante.
0: E adesso la prendiamo.
1: 6, 9, 9 secondi.
0: Abbiamo preso l'ora doppia. E arriva adesso Alan Barriera.

Era così Vivrò di Alan Barriera e adesso andiamo un po' con gli alunni del sole, visto che siamo in autunno, il sole dovrebbe splendere di meno, e il brano è un nome di una donna che si chiama Liu. Sentiamola, Liu.

non c'è nessuno che mi può staccare da lui. E noi stacchiamo l'orario, sono le 6:21 e 4 secondi. Salutiamo tutte le radio che sono collegate con noi, le salutiamo genericamente, in genere lo facciamo alle 4:30 appena. Se siete a Rovigo e cercate qualcuno che si occupa di CAF, chiamate entranti, uscenti, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione dell'uso del DTT, gestionare web, QWeb di vari generi, archivio cartaceo e informatico, nonché problem solving segretariale e riparazioni PC e inserimenti dati, chiamateci perché c'è il nostro Claudio che ha bisogno di lavorare, quindi potete sicuramente fidarvi di lui. E noi adesso ascoltiamo questo brano. I Beans, come pioveva? No, male, non sta piovendo tanto.

Come pioveva, vabbè, dai, non piove più, anzi, facciamo finta di tornare a Sorrento, torna a Sorrento con Beniamino Gigli, visto che questo è il momento degli anni 60 e poi dopo li lasceremo verso le 6:30, eccolo qua.

0: arriva settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo,
1: noi dimenticava siamo... solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.

Mi alzo e fuori ancora luna piena. Esco per toccare la mia terra. È un'altra notte da scordare, niente che ti fa capire questa vita poi che sei.

E andiamo a stare con una stella. Stella stai, Umberto Tozzi. Intanto che tra un po' arriverà la telefonata di Maria Grazia per la poesia del lunedì, anzi, la prima poesia d'autunno.

0: La campagna è muta, gli uccellini cinguettano di meno, le foglie sono già per terra, attraverso i vetri guardo lontano, il mare sembra una tavola grigia e il cielo è plumbeo. È proprio una giornata novembrina. In questi frangenti l'anima è triste e ci si chiede come sarà l'avvenire. Sarà bello o brutto, triste o ridente? L'oggi si sa e domani chissà. È meglio non pensarci e vivere il presente spensierati. In futuro si vedrà, il destino deciderà. È scritto tutto nelle stelle, la nostra stella speriamo che per sempre brillerà. Grazie.
1: Grazie a te, Maria Grazia, buona giornata e buon autunno.
0: Buon autunno a tutti, ci sentiamo mercoledì prossimo.
1: Mercoledì. D'accordo, ciao, buona ciao. Giornata, ciao ciao ciao. Grazie. E sarebbe il caso di trovare un brano che ha a che fare con l'autunno, un brano di... tanto vediamo che ora è, un brano di Franco Battiato.
2: 6:43, 23 secondi.
1: Sì, ce la facciamo. Si chiama Veni l'autunno. Vediamo se lo cerchiamo, perché la signorina non me lo ha dato. Allora lo cerchiamo qui da noi.
2: È selezionato. Ricerca.
1: Vediamo un po'.
2: 6:43, 39 secondi.
1: 6:43, 39. Veni l'autunno. Eccolo qua, è un brano che mi piaceva molto. L'avrà preso? Eccolo qua.

0: turno e sentiamo in linea se c'è Marco Roma.
1: Buongiorno.
0: E sentiamo in linea se c'è qualcun altro. C'è qualcun altro in linea?
2: Buongiorno.
1: Io vorrei provare. Vediamo un po'.
0: No, no, aspetta, senti chi c'è. Pronto?
3: Marco?
1: Oh, che sorpresa. Ho detto provo a unire, ho detto, hai sentito?
0: E invece no, è stato lui già a chiamare prima, hai visto?
3: Io pensavo che stavi in ferie, non ti collegavi.
1: Traditore.
0: No, traditore, vabbè, lui ha detto...
2: Buongiorno, Marco!
0: Ecco.
1: Buongiorno.
0: Ha detto, lui non voleva disturbarvi perché pensava che dopo la vacanza, dice, foste a riposare, ha detto, chiamo io per salutare gli ascoltatori, ormai è diventato anche lui parte integrante della trasmissione, ha detto, chiamo io, visto che...
1: No, vacanze finite e basta.
0: Ecco. E quindi poi adesso quando vi vedrete hai portato...
3: Ma sei ritornato, Marco?
0: Eh sì, già.
1: Certo.
0: È già al mercato. Ci manca solo che mettiamo i limoni.
1: Basta vacanze. Soldi finiti. I soldi tuoi, la mia.
0: E allora, ragazzi, siamo in autunno, Eleonora, l'autunno è arrivato.
2: Già.
0: Ecco.
1: Che bello.
3: E stamattina faceva freschetto,
0: Ecco. E tu invece come va il tuo dolore di sciatica, come va?
3: Adesso sto dentro al Vaticano, sto parlando dal Vaticano.
0: Ah, quindi hai ripreso a lavorare? Hai ripreso.
3: E per forza. Il dolore ce l'ho ancora, però meno che veni a lavorare.
0: Allora, un applauso, stai vicino al Papa, allora, ecco, super.
1: Questo è il Papa fa i miracoli, lo sapevo io.
0: È il Papa che fa i miracoli.
1: Sì, quello.
3: Sì, lo so. Una volta.
0: Una volta li fa. No, li fa ancora, no. Dai.
3: Sì, lo so. Allora Magni.
0: Vabbè, comunque, se non altro, fa i miracoli spirituali. Quindi.
1: Ma sì.
0: Ecco. Allora, come sta iniziando questo autunno, Marco? Abbiamo preparato tutto?
1: Io ancora tutta la roba estiva.
0: Vabbè, ma...
1: Però perché se non vorrei nemmeno togliere, perché qua fa ancora cioè ancora le temperature non so basse.
0: Sì,
1: ancora ho venduto l'ultimo giorno i pigiami mezza manica.
0: Ah, beh, quindi ancora.
1: Io li vorrei tenere ancora.
0: E tienili, sì, tanto. Allora, sì. Ricordiamo chi c'è mercoledì sera, quando sono le 6:50 quasi.
1: Il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi, la pupa e il secchione, Aristide Malnati
0: con noi. Sono le 6:50 e 39 secondi. Invece ricordiamo che se a Rovigo, città di Rovigo, avete bisogno di un amico che si occupa di CAF, chiamate entrate, out, fatturazione elettronica attiva, prima nota, gestione DTT, uso del gestionale, QWeb e altre varie cose, archivio cartaceo informatico, nonché problematica solving, nonché riparazioni PC e inserimento dati. C'è il nostro Claudio che cerca lavoro, quindi potete chiamare qui in radio e noi vi diamo il numero se siete di Rovigo o nei dintorni.
1: Rovigo,
0: quindi tu non... No. Se era Roma magari era più semplice. va bene, questo amico nostro ha bisogno di lavorare, quindi noi
1: certo.
0: Quando c'è bisogno di lavorare si dice, magari qualcuno a Rovigo, ma io cercavo, ma siamo qui.
1: Certo.
0: Allora ragazzi, sono le 6:51, quindi Damiano è tornato al Vaticano, Eleonora è a casa.
3: Sta sul letto.
0: Ecco. Marco invece che sta finendo di mettere a posto.
1: Io sì, diciamo piano piano.
0: E abbiamo detto di ricordarvi che mercoledì sera, come ormai da tanti mesi, c'è questo nostro amico che si chiama Aristide Malnati.
1: Aristide Malnati.
0: Ecco, Aristide Malnati, che mi dicevi è stato al Grande Fratello VIP o normale?
1: Sì, VIP.
0: Grande Fratello VIP, è stato anche all'Isola dei Famosi. L'Isola dei Famosi.
1: Sì, l'Isola dei Famosi. Poi ha fatto la pupa e il secchione.
0: Pupa e il secchione. Io diciamo quello che proprio non farei mai è quella L'isola dei famosi non la farei perché non so nuotare. E poi lì mi ricordo almeno che rimangono spesso al digiuno, devono pescare, devono fare cose veramente strabilianti. Tu ci andresti, Marco, all'isola dei famosi?
1: Io ci andrei.
0: Tu ci andrei? Sì. Damiano, andresti all'isola dei famosi?
1: E lui con la schiena che c'ha, non credo.
4: Io no, ma non mi piace proprio come cosa, perché comunque i problemi si risolvono in casa, no, a farsi vedere in televisione.
0: No, vabbè, io dico come esperienza. Poi non è
1: No, esperienza, l'isola dei famosi, insomma, che fai un'esperienza sulla della giungla con i concorrenti, potresti anche vincere.
0: Invece Leonora ci andrebbe all'isola dei famosi?
2: No, io no.
1: Io sì, guarda, stasera partirei, guarda.
0: E allora vediamo al Grande Fratello. Marco andrebbe al Grande Fratello?
1: Sì, andrei, guarda, io entrerei adesso. Se era Di Blasi che conduce adesso, mi farebbe entrare, sarei la persona più felice al mondo. Io per lo spettacolo, perché adoro palcoscenico.
0: Certo. Damiano,
1: il fatto economico.
0: Andrebbe al Grande Fratello, Damiano?
4: Oddio, al Grande Fratello pure.
0: Bellissimo, è più Leonora?
2: No, io no.
0: Nemmeno al Grande Fratello, vabbè.
1: Io e Damiano, Grande Fratello insieme.
0: Io la pupa e il secchione.
4: Marco, andiamo io e te.
1: Ma che bello.
0: La pupa e il secchione invece è un'altra cosa. Non ho sentito parlare.
1: La pupa e il secchione praticamente mettono la classica belloccia, il classico, capito, professore quattro occhi brutto, capito?
0: Ah, ecco, la pupa.
1: Che sa tutto. Ah, tipo ecco. Aristide, uno così. Bruttino,
4: ma io non ci vado a prescindere, perché già ho perso un po' in partenza. Cioè, a me, io alla scuola proprio.
0: Ah, tu alla scuola sei un po'.
4: No, proprio zero. Infatti, ho iniziato a lavorare a 14 anni.
0: Beh, è iniziato presto, quindi la terza media, ma hai fatto appena la terza.
4: Sì, ma no, ma le medie mi piacevano, l'ho fatta per 4 anni.
0: Quindi lei.
1: No, di cinque anni ha fatto 6 anni.
0: Ah, 6 anni. Sì,
1: guardate. 6 anni le medie.
0: 6 anni le medie. Bene, ragazzi, siamo al momento della sigla. Allora, sono le 6:55 quasi. Allora andiamo. Chi conta?
1: 1, 2, 3. Signore e signori, a voi là. Insieme a tutte e tre. Sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora è iniziato l'autunno, la sigla c'è sempre, quindi noi ce ne andiamo.
4: La sigla non manca mai.
0: La sigla non manca mai. Bene, ragazzi, ci sentiamo domani, mercoledì. Sì, mercoledì, domani abbiamo una trasmissione diversa. E quindi grazie a tutti voi, grazie a Leonora, buona giornata.
2: Anche a tutti voi, buona giornata.
0: Grazie.
4: Ciao Giuseppe, buona giornata, ci sentiamo mercoledì mattina.
0: Senz'altro, ciao Marco, buon lavoro.
1: Ciao.
4: Marco, ciao, già chiuso.
0: No, c'è ancora. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti quanti.
1: Viva
0: ciao.
1: La radio, viva la radio.
0: Viva, non è mai troppo viva presto. A dopo domani, ciao, a domani a tutti. Ciao.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Lunedì 21 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Matteo. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, botte buona fa buon vino, ricorda che buone cause producono buoni effetti. E si celebra la giornata internazionale della pace. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1864 a Torino era durissima la protesta per la decisione di trasferire a Firenze la sede della capitale d'Italia. Nel primo giorno si contavano 30 morti. Nel 1924 si inaugurava il primo tratto della Milano-Varese, considerata la prima autostrada al mondo. Nel 1961, nuotando per 43 ore e 10 minuti, l'argentino Antonio Abertondo diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica andata e ritorno. Nel 1965 il senatore Amintore Fanfani veniva eletto presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E nel 1973 nel canale di Sicilia aerei da combattimento libici sparavano alla corvetta italiana De Cristofaro in acque internazionali ferendo 4 marinai, un'azione per la quale la Libia si sarebbe poi scusata con l'Italia. Nel 1983 il Parlamento concedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri, eletto nelle liste del Partito Radicale e indagato per terrorismo. Negri però era già fuggito in Francia. Nel 1995 arrivava nei negozi Buon Compleanno Elvis, il quinto album di Luciano Ligabue con 14 brani tra cui Certe Notti e Hai un momento Dio. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, i Rolling Stones erano i musicisti con il maggiore incasso dell'anno, circa 88 milioni di dollari. E nel 2017 in California uno studio dell'Istituto di Tecnologia, avendo osservato il comportamento del sonno in animali privi di cervello, concludeva che dormire prescinde dall'azione cerebrale, ma è insito nella biologia animale. Tra le persone nate il 21 settembre figurano nel 1452 il religioso e politico Girolamo Savonarola, nel 1923 il giornalista Sergio Zavoli, nel 1943 la cantante, attrice e politica Ombretta Colli e nel 1947 lo scrittore Stephen King. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Ivano Fossati, nel 1951, quindi oggi 75enne, il doppiatore Pietro Ubaldi, nel 1955, l'artista Maurizio Cattelan, nel 1960, la regista Roberta Torre, nel 1962, e la ginnasta 5 volte oro italiano Elisabetta Preziosa, nata in questo giorno, nel 1993. Per il 21 settembre 2026 abbiamo terminato, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La voce della Valbellura. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Il voto in Germania premia gli estremi. Non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD che vince in Pomerania. La Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica e per il cancelliere Merz, che però non lascia. È un disastro, dice il cancelliere. Mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e di fare le riforme. La leader dell'AfD Weidel lo incalza. Tragga le conseguenze. Siamo noi il partito più grande della Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi sono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni e anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Uwe Kallas ai 27 paesi membri. Bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Sta per iniziare Curiosando tra le note con Marina Costa.
2: E allora, come state, carissimi ascoltatori di questa nostra bella, magica radio amica? Io sono Marina Costa e sono qui anche oggi a tenervi compagnia per circa un'ora con Curiosando tra le note. Però, questa è l'ultima puntata per quello che concerne la stagione invernale. Io me ne vado un po' in vacanza e riprenderemo a settembre, a Dio piacendo. Quindi sarà una puntata di, come dire, di sospensione. Del resto arriva l'estate, la stagione più bella per tanti di noi, la stagione che invita ad uscire, ad andare in vacanza, a fare tardi la sera, a guardare la luna davanti a un mare bellissimo. E quindi invita anche, come dire, a suonare, a cantare e a ballare. Quindi oggi voglio farvi sentire dei grandi successi chiamati tormentoni estivi e vi dirò qualcosa di curiosità di tanto in tanto tra una canzone e l'altra. Iniziamo con questa bella frase: in una goccia di mare si incontrano i segreti di tutti gli oceani del mondo.

E quando si parla di estate non si può non parlare di mare. Il mare è il luogo di vacanza preferito dalla maggior parte di noi. Il mare, questo splendido elemento della natura, è vita. Ci ricordiamo magari di tanti anni fa quando si facevano i falò sulla spiaggia. Bastava che un amico avesse una chitarra e si cantava allegramente insieme, facendo un inno all'amicizia, alla musica, alla vita stessa. E poi si stava lì a tirare fino a sera sulla spiaggia, che piano piano diventava, da bollente diventava fresca sotto i piedi man mano che il sole scendeva. Bei ricordi, belle sensazioni, una cosa meravigliosa. E il mare, secondo me, per quello che mi riguarda, è l'elemento più bello che la vita, che la natura ci abbia regalato, perché è un regalo immenso. Quindi cerchiamo di tenerlo pulito, non sporchiamo le spiagge, cerchiamo di non rovinarlo, perché lui ci dà tutta la sua bellezza e tutta la sua

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Non sapete di quale amore io amo. Io amo come il mare ama la riva, dolcemente e furiosamente.

Beh, c'è da dire che non tutti però amano il caldo, eh? Quindi quando viene l'estate soffrono, sono coloro che non sopportano il troppo caldo. Sentite questa. L'estate è quel momento in cui fa troppo caldo per fare quelle cose per cui faceva troppo freddo.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Si dice che l'estate è la stagione degli amori, quelli che durano giusto il tempo di un'estate, appunto, ma però sono molto importanti. Sono magari quegli amori che ci portiamo poi dietro per tutta la vita, nei nostri ricordi. E poi per noi donne l'estate è la stagione in cui vogliamo essere ancora più belle, ci teniamo di più al nostro trucco, al nostro abbigliamento, ai nostri capelli. Cerchiamo di essere sempre al massimo perché vogliamo piacere, piacere, piacere. E poi, cosa strana, pensate un po', l'estate è la stagione in cui siamo per tutta la giornata scalze e la sera stiamo su tacchi altissimi.

0: Ho detto prima che l'estate è la stagione degli amori, delle cotte, delle avventure. E quindi d'estate c'è chi cerca l'amore, chi cerca l'amicizia. E poi ci sono io, che cerco l'ombra.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: Quando stiamo in prossimità dell'estate, tutti i mass media, giornali e televisioni iniziano a darci il pilotto, come si dice, prova costume, dimagrire, mangiare tanta frutta e verdura. Insomma, io sapete che vi dico che per me, fin quando i telegiornali, i TG, non inizieranno a dire che in estate bisogna mangiare tanta frutta, bere tantissima acqua e non uscire nelle ore più calde della giornata e fanno vedere i vecchietti vicino alle fontane, beh, che dirvi, per me non è estate.

L'estate, questa stagione così agognata, desiderata, voluta, specialmente per quelle come me che non amano il freddo, non amano l'inverno, quelle giornate brutte, piovose, bigie, scure, nuvolose, e quindi si aspetta l'estate con tanta ansia. Certo è che poi quando arriva si rimane un po' deluse, perché magari ci si aspettava tante cose, tanti programmi, tanti progetti che poi non vengono poi realizzati. E anche perché c'è il sudore, si suda, ti alzi al mattino e sudi, ti fai la doccia, ti asciughi e risudi, e la notte sudi e dai giù a prendere e a mettere il deodorante. Insomma, che dire, quando si superano i 30 gradi, per me non è estate, è cattiveria.

0: Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Come detto, tante persone non vedono l'ora che arrivi l'estate, no? Per andare in vacanza, per incontrare gli amici, per vedere nuovi posti. Però, ahimè, bisogna pensare anche alle persone che non si muovono e quindi sono apparentemente tristi. O no, chi lo sa. Comunque, le persone che non si muovono da casa a fine estate possono dire questo: io dell'estate ricordo le mie belle passeggiate romantiche dal divano al frigorifero.

Sentite cosa ha scritto Ennio Flaiano, famosissimo regista, scrittore e giornalista. Non vi è che una stagione, l'estate, talmente bella che le altre le girano intorno. L'autunno la ricorda, l'inverno la invoca.

0: Stai ascoltando Curiosando tra le note.
1: La notte d'estate ha un sorriso leggero e si siede su un trono di zaffiro.

E siamo così giunti alla fine di questa puntata di Curiosando tra le note. Abbiamo riascoltato i successi, i tormentoni estivi di qualche estate fa, che ci hanno rievocato vecchi ricordi, belli, brutti, questo non lo so, dipende da voi. Abbiamo parlato dell'estate, questa bella stagione che fa innamorare, che fa sognare. E vi lascio con qualche altra frase, ad esempio questa: l'abbronzatura va via, ma i ricordi resteranno per sempre nella nostra vita. E poi anche questa: una vita senza amore è come un anno senza estate. Io adesso vi saluto, vi lascio, vi auguro ovviamente di passare una splendida estate, di fare tutto quello che volete, di innamorarvi, di ballare, di cantare, di passeggiare, insomma di stare bene e soprattutto di incontrare tanti amici e, perché no, di incontrare anche l'amore, no? Sono famosi gli amori estivi, ma speriamo però che durino per sempre e che non se ne vanno con il primo temporale dell'autunno. Un'altra cosa, questo però adesso per farvi fare un piccolo sorriso: per me l'estate finisce quando inizio ad asciugarmi i capelli con il phon. Detto questo, io Marina Costa vi abbraccio, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento oramai a settembre, vi auguro ancora buona estate, vi auguro tutto il bene di questo mondo e ciao a tutti.

Buongiorno dalla redazione. Elezioni in Germania, ultimo voto del 2026 e l'ultradestra di AfD vince a Mecklenburg col 38,2% dei voti e 32 seggi, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino. Il cancelliere Merz, pur ammettendo il disastro, non molla. Vorrei portare avanti il paese, ha detto. Vladimir Putin ha confermato invece ogni pronostico alle urne in Russia e il suo partito ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma con una maggioranza tra il 49 e il 54%. Si tratta delle prime elezioni da quando Mosca ha invaso l'Ucraina. Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burka e hijab a scuola sono le misure che la Premier Meloni ha annunciato all'esame del Consiglio dei Ministri. Divampa intanto la polemica mentre i presidi parlano di una misura condivisibile ma difficile da applicare. Proseguono le indagini sul caso della professoressa accoltellata venerdì scorso a Roma da uno studente di 13 anni. L'ipotesi su cui si lavora è che dietro l'aggressione possa esserci una regia virtuale. Intanto il 13enne resta ricoverato ad Umberto I ed è seguito da un personale psichiatrico. La professoressa invece è stata dimessa. Calcio nella quinta giornata di Serie A, il Milan non sbaglia e a San Siro batte 3-0 Lecce con le reti di Pulisic, Rabiot e Moreira. Rossoneri ora quinti a 11 punti. Vince la Juventus che batte 2-0 l'Atalanta. Cade il Como, battuto 2-0 dal Frosinone. È tutto, a più tardi.

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo dei libri più venduti, novità in libreria, i festival di cinema, mostre di arte, i spettacoli teatrali, di festival di musica. Intanto ascoltiamoci di Ennio Morricone, Vai via malinconia.

E parliamo dei 10 libri più venduti, almeno secondo Libreria Universitaria. Ecco, al decimo posto troviamo Soltanto il giorno di Santina Cosetta per Giunti. Quando il mondo sembra non averti voluta, impari a sceglierti. Siamo ad Avola nel 1885. Marianna nasce senza famiglia. Abbandonata alla nascita, cresce con il soprannome di Cosuzza, emblema delle donne che sopravvivono anche se rimaste sole. Al nono posto dei libri più venduti troviamo Tutti i colori del buio di Chris Whitaker per Einaudi. Nel bosco di Montclair, Missouri, una mattina del 1975, un adolescente scompare. È l'inizio di un'epopea lunga 30 anni, la storia di un legame che nessun buio riuscirà a spegnere. All'ottavo posto Il linguaggio segreto delle carezze di Thirty Umbrigar per Libreria Pienogiorno. Remy ha trascorso gran parte della sua vita cercando di prendere le distanze da Shirin, sua madre. Nella sua memoria non ci sono abbracci o parole tenere, ma litigi, scenate e un senso costante di solitudine. L'unico ricordo caldo della sua infanzia è il volto di suo padre, premuroso, vivace, il suo eroe. Al settimo posto, Gli anni in bianco e nero di Francesca Giannone per Nord. Siamo in Salento, negli anni 60. Nella sartoria della famiglia e Lia il tempo sembra non passare mai. Soprattutto per una donna che abbia limiti precisi da rispettare. Ma crescere significa anche iniziare a desiderare qualcosa che va oltre. Tra le pareti della sartoria di famiglia prendono forma desideri diversi. Al sesto posto di Gianluca Gotto Ci basterà mangiare il vento per Mondadori. Ambientato tra Singapore e Torino, questo romanzo di Gianluca Gotto è un racconto potente di un uomo che, dopo aver tentato in tutti i modi di tenere a distanza la vita, scoprirà che stare bene può essere semplice come giocare a mangiare il vento. Al quinto posto, Tutti in questa banca sono ladri di Benjamin Stevenson per Feltrinelli. Ernest Cunningham ha trascorso la sua vita a risolvere omicidi, ma quando si parla di rapine in banca non ha la minima esperienza. È entrato nella Huxley Bank con Juliet per chiedere un prestito, il matrimonio alle porte, i conti non tornano e Ernest ha bisogno di denaro per realizzare il suo progetto di aprire finalmente un'agenzia investigativa tutta sua. Al quarto posto troviamo L'erbo dei folli di Agnese Messina per Garzanti. Joe McFlynn è un'entomologa forense e ha imparato a leggere la verità nei dettagli più piccoli. Per lei la scienza non è soltanto una professione, ma una bussola che dà ordine a un mondo spesso caotico e difficile da comprendere. Al terzo posto troviamo I Convitati di pietra di Michele Mann.

vincitore del premio Strega. Il 22 luglio 1975 è la data in cui una classe del liceo festeggia con una cena il primo anniversario dell'esame di maturità e decide di stipulare un accordo di sangue e denaro. Ognuno dei 30 ex alunni verserà tutti gli anni una cifra e il capitale sarà investito in modo da generare un'autentica fortuna. Il meccanismo è semplice, la riffa terminerà quando saranno rimasti in vita soltanto 3 compagni di classe e a quel punto i superstiti potranno godere del montepremi. Al secondo posto, Murdoku, 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica. Il primo libro che unisce crime è Sudoku, per magazzini salani. Ispezionare la scena di un delitto richiede un occhio clinico, capace di non farsi sfuggire nulla. Una sedia fuori posto, un animale domestico insolito, un oggetto dimenticato in un angolo della stanza. Questo volume ti sfida a risolvere ben 80 enigmi criminali di difficoltà crescente. E infine al primo posto dei libri più venduti, First Lady per caso di Felicia Kingsley per Newton Compton. Nathan Edgerton ha tutto, un cognome storico, un sorriso da copertina, una dinastia repubblicana. Ma c'è un problema, il partito è in macerie e Nate è l'unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata. Nicole Clark, deputata democratica, non potrebbe esserne più felice. Per anni è padroni Nate il bersaglio preferito ai suoi attacchi, ma il destino cambierà qualcosa. Di novità in libreria parleremo dopo Elisa, For Us.

E parliamo di novità in libreria. Di Chiara Gamberale per Feltrinelli, Liberi tutti. Liberi tutti mette al centro l'infanzia e lo fa con dolce prepotenza. Il romanzo, che si muove quasi nella direzione del thriller, porta lettrici e lettori in una prima elementare come tante, cui è successo qualcosa di enorme, che coinvolge cinque famiglie. A raccontarlo è Titti, la maestra della classe che conosce bene i suoi alunni. Le risposte arriveranno solo con le pagine finali. Altra novità è Una splendida rovina di Vincenzo Latronico per Einaudi. In questo romanzo Vincenzo Latronico racconta una storia, anzi due versioni di questa storia, e la nostra impossibilità di distinguere fra le due. I protagonisti sono due trentenni, in un caso innamorati ottimisti e nell'altro alla deriva, che si trovano l'un l'altra tra la speranza, la disillusione e l'età adulta che si avvicina inesorabile. Per giunti è uscito il libro postumo di Francesco Guccini, Calde le pere, storie di un fiume e di una integerrima fanciulla. È un testamento spirituale regalato alle generazioni future. Nel racconto, come ha spiegato Guccini, c'è un omaggio a Pavana, quando mi abbandona l'immaginazione poetica della brezza che dalla sorgente del Reno sull'Appennino Pistoiese spira attraverso boschi e prati. E passiamo a un saggio di Aldo Gazzullo, Quando l'Italia rinacque, il nostro rinascimento per HarperCollins. Gazzullo si dedica a un'epoca in cui l'Italia vide una fioritura senza precedenti in tutti i campi del sapere umano. Questo libro di Gazzullo affronta non solo l'arte e la letteratura, ma gli eventi e i pensieri del tempo. Per Wanda di Nelio Biederman, i Lazar. I Lazar sono una famiglia aristocratica ungherese che tramanda di generazione in generazione, per oltre mezzo secolo, segreti, passioni proibite e colpi indicibili. La famiglia, travolta dalla storia, non riduce mai però alla struggente, incessante ricerca dell'amore. Di Marco Amerighi per Bollati Boringhieri, Quanto splende questo nero. Il nuovo romanzo di Marco Amerighi, che dopo Randagi pubblica questo romanzo, Quanto splende questo nero. Al centro della trama, Amerighi, protagonista del Premio Striga 2022, pone due personaggi, da un lato Lorenzo Viani, dall'altro Enrico, un uomo che si sente particolarmente vicino al pittore e per questo è alla ricerca delle sue opere con la volontà di preservarne la memoria. Per Rompiani di Mauro Corona, Felice. Felice racconta la storia vera del fratello dell'autore, Mauro Corona. Dopo l'abbandono in tenera età da parte della madre, Felice, Mauro e Richetto rimangono con il padre, dipendente dall'alcol, sulle Dolomiti, la terra dove sono nati e cresciuti. E sarà proprio Felice a lasciarla alla ricerca di una vita diversa. Appena diciottenne arriva in Germania, dove lavora come lavapiatti, ma il destino può essere crudele, verrà trovato morto pochi mesi sul bordo di una piscina. E per finire, tra le novità in arrivo a settembre, di Paolo Nori, il suo ultimo libro, L'amore è una banana, per Mondadori. Al centro della narrazione c'è Bernardo Barigazzi, scrittore di romanzi di scarso successo che attrae fanciulle e fanfaroni e che si muove con poca destrezza tra gli imprevisti della vita quotidiana. Dei prossimi festival del cinema parleremo dopo Margherita di Élodie Marrakech.

archiviato il Festival del Cinema di Venezia, parliamo dei prossimi festival. A Lucca si terrà dal 26 settembre al 4 ottobre Lucca Film Festival Europa Cinema, giunto alla 22esima edizione. È un festival che riesce a coinvolgere ogni anno un pubblico sempre più ampio. Il Lucca Film Festival Europa Cinema propone un approccio al cinema fatto di sguardi sempre nuovi che vedono tutto ogni volta, come per la prima volta, promuovendo una cultura cinematografica dalla pluralità di sguardi, stili e prospettive. Nel Lucca Film Festival c'è un concorso internazionale di cortometraggi e un concorso internazionale di lungometraggi. Per maggiori informazioni consultare il sito luccafilmfestival.it. Un altro festival interessante, anche se è di dimensioni limitate, è il Torino Underground Cinefest, giunto alla 13esima edizione, che si tiene al Cineteatro Baretti di Torino, dal 25 settembre al 4 ottobre. È un festival indipendente internazionale che richiama ogni anno migliaia di appassionati, cinefili e curiosi di tutto il mondo, documentari e cortometraggi. Prevede anche sezioni fuori concorso dedicate al cinema sperimentale. Per maggiori informazioni il sito è tucfest.com. A Reggio Calabria, dal 22 al 26 settembre, si tiene il Reggio Calabria Film Fest. Questo festival si articola attraverso una serie continua di spettacoli, proiezioni cinematografiche, workshop, percorsi enogastronomici. Si interessa a un pubblico composito, con particolare riferimento ai giovani tra i 15 fino ai 34 anni. Nella programmazione si privilegia la promozione, la valorizzazione e la diffusione di produzioni artistiche originali. Per maggiori informazioni, consultare il sito reggiofilmfest.it. Segnaliamo anche in California un festival dedicato al cinema italiano, San Diego Italian Film Festival, giunto alla 20esima edizione, che si terrà dal 30 settembre al 10 ottobre e proporrà importanti film italiani, tra cui fra l'altro La Grazia di Paolo Sorrentino, Napoli New York di Gabriele Salvatores, La vita da grandi di Greta Scarano. Il sito è sandiegoitaliafilmfestival.com. Un festival importante che si tiene in Italia è la Festa del Cinema di Roma, giunto alla 21esima edizione, che si tiene a Roma dal 14 al 25 ottobre in piazzale Cardinal Consalvi. La Festa del Cinema di Roma si propone di stimolare nel pubblico la conoscenza del cinema nazionale e internazionale nelle sue varie espressioni. La Festa del Cinema di Roma si propone di stimolare nel pubblico la conoscenza del cinema nazionale tra le varie sezioni: il concorso Progressive Cinema per il mondo di domani, una sezione non competitiva freestyle, Grand Public, sezione non competitiva dedicata al cinema per il grande pubblico, restauri, omaggi, retrospettive. Per maggiori informazioni il sito è romacinemafest.org. Un festival importante che si tiene negli Stati Uniti è il Chicago International Film Festival, giunto alla 62esima edizione, dal 14 al 25 ottobre, proprio a Chicago. È un festival che celebra maestri affermati e narratori emergenti, con film provenienti da tutto il mondo. È un festival che presenta oltre 120 lungometraggi e 50 cortometraggi quest'anno, con importanti anche film italiani. Per esempio l'anno scorso hanno presentato La Grazia di Paolo Sorrentino, Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, Primavera di Damiano Micheletto. Per maggiori informazioni il sito è chicagofilmfestival.com. Di mostra di arte parleremo dopo Cesare Cremonini, Marmellata.

E parliamo di mostre di arte. A Ferrara, al Palazzo dei Diamanti, dal 19 settembre al 10 gennaio, una mostra dedicata ai grandi classici, da Monet a Van Gogh a Kandinsky. Oltre 120 opere tra dipinti, disegni e incisioni provenienti in gran parte dal Museo Boijmans van Beuningen di Rotterdam, che ripercorrono la nascita dell'arte moderna tra il XIX e XX secolo. In mostra opere di Van Gogh, Gauguin, altri maestri del post-impressionismo come Kandinsky e Mondrian. Per maggiori informazioni il sito è palazzodiamanti.it. A Palazzo Bonaparte, a Roma, dal 15 settembre al 14 febbraio, una importante mostra è dedicata a Kandinsky. Dalle prime opere figurative all'innovativo periodo di Monaco e del Blaue Reiter, la mostra ripercorre tutte le tappe dell'arte di Kandinsky, ma si sofferma soprattutto sugli anni del Blaue Reiter, il movimento del Cavaliere Azzurro all'origine dell'astrattismo lirico. Per maggiori informazioni il sito è mostrepalazzobonaparte.it. Sempre a Roma, alle Terme di Caracalla, fino al 10 gennaio, una mostra dedicata a Frank Horvath. Frank Horvath è stato uno dei più grandi fotografi del secolo scorso, innovatore della fotografia di moda alla quale si avvicina alla metà degli anni 50, con un inedito approccio realistico spontaneo. 72 immagini ripercorrono la sua lunga carriera, concentrandosi in particolare sul legame di Horvath con l'universo femminile tra modelle ritratte fuori dagli studi e libere dalle pose stereotipate. Per maggiori informazioni consultare il sito sovrintendenzaspecialearoma.it. Alla Villa dei Capolavori di Traversetolo, provincia di Parma, una mostra dedicata a Man Ray, tra gli artisti più eclettici e influenti del XX secolo. Sono esposte oltre 250 opere, fotografie, dipinti, sculture ready-made, opere grafiche, dedicate a questo grande artista. Il percorso comprende opere nate nella stagione dadaista americana, come Ostruzione del 1920, installazione formata da 63 grucce di legno sospese al soffitto. Per maggiori informazioni consultare il sito magnanirocca.it. A Palazzo Te a Mantova, dal 26 settembre al 10 gennaio, una mostra che riunisce Leonardo, Arcimboldo, Caravaggio. Tra capolavori d'arte rinascimentali, erbari, reperti naturalistici e meraviglie del Wunderkammer, riaffiora un tempo in cui arte e scienza parlavano la stessa lingua. Questo è Palazzo Te di Mantova e il sito è palazzote.it. Al GAM, Galleria d'Arte Moderna di Milano, fino al 6 gennaio, dal 15 settembre, una mostra dedicata all'artista indiano Shilpa Gupta, una delle artiste più influenti della scena contemporanea. Il potere, la sorveglianza, la censura, confini e conflitti sono alcuni dei temi con cui si confronta, lavorando con media diversi tra scultura, installazione, video, suono e performance. Per maggiori informazioni il sito è gam-milano.com. E per finire vi segnalo a Cannobio, provincia di Verbania, al Palazzo Parasi, fino al 25 ottobre, Neo Pop, Nuovo Glam, una mostra dedicata agli artisti pop art. Le sculture luminose di Marco Lodola accendono volti e sagome con colori elettrici. Giacomo Veneziano gioca con l'ego di supereroi. Fulvia Mendini crea mondi onirici sospesi. Laurina Paperina sbeffeggia la realtà con ironia pungente. I 9 protagonisti italiani del movimento pop art con opere che tracciano arte, fumetto, cinema, moda e pubblicità. Questo a Cannobio, provincia di Verbania. Gli spettacoli teatrali parleremo dopo Vasco Rossi, Va bene così.

sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua. Eri tu che dovevi partire e non tornare più.

0: E adesso spazio agli spettacoli teatrali. Stefano Massini è in scena in Lo Zar. La storia è quella di Vladimir Putin, con cui Stefano Massini torna a occuparsi di Russia dopo il ventennale successo internazionale e il suo testo su Anna Politkovskaya. È un concentrato di violenza e di lucidissima ingegneria, quella che porta Vladimir a scalare a tutti i gradi del potere, mentre l'Unione Sovietica crolla intorno a lui col fragore di un terremoto apocalittico. Stefano Massini in Lo Zar sarà in scena a Pontedera, Teatro Era, dal 17 al 18 ottobre, Teatro Manzoni di Monza dal 23 al 25 ottobre, al Piccolo Teatro Streller dal 3 al 15 novembre, Teatro Dusi Bologna dal 20 al 22 novembre e al Teatro della Pergola di Firenze dal 24 novembre al 6 dicembre.
1: Come segnale un importante spettacolo con protagonista Alessandro Haber, Le ultime lune. Le ultime lune di Furio Bordone torna in scena in questa produzione con protagonista appunto Alessandro Haber e la regia di Paolo Valerio. Dopo essere stato interpretato da grandi maestri come Marcello Mastroianni e Gianrico Tedeschi, il ruolo dell'anziano professore trova in Haber un interprete intenso e umano. La vicenda racconta le ultime ore trascorse nella propria casa da un uomo anziano che ripercorre la propria esistenza dialogando con il ricordo della moglie scomparsa. Tra ironia, nostalgia e tenerezza emergono i temi universali del tempo che passa. Alessandro Haber in scena al Teatro Garignano di Torino dal 27 ottobre all'8 novembre, sarà poi al Teatro Sociale di Trento dal 12 al 15 novembre, a Bolzano Teatro Comunale dal 18-22 novembre e a Roma Teatro Ambra Iovinelli dal 25 novembre al 6 dicembre. Il grande Umberto Orsini in scena in Prima del Temporale con regia di Massimo Bonizio. Un vecchio attore, nella mezz'ora che lo separa dall'entrare in scena per recitare il temporale di Strindberg, si ritrova nel suo camerino a rivivere i frammenti della propria vita e con essi la storia del dopoguerra. Umberto Orsini, in Prima del Temporale, sarà in scena a Sarzana, Teatro degli Impavidi, dal 3 al 4 novembre, poi a Genova, Teatro Gustavo Modena, dal 5 all'8 novembre, Teatro Sociale di Brescia, dal 2 al 6 dicembre, Bergamo, dal 16 al 24 gennaio. Luca Zingaretti in scena in Marco Polo e Le città invisibili. A 50 anni dalla pubblicazione di Le città invisibili di Italo Calvino nasce questa originale versione teatrale firmata da Edoardo Erba e diretta da Giuseppe Di Pasquale. Non un semplice reading ma una vera invenzione scenica che trasforma l'opera di Calvino in un intenso thriller psicologico e politico. Luca Zingaretti lo troveremo ad Ancona, Teatro delle Muse, il 4 novembre, sarà poi a Ferrara, Teatro Comunale, dal 13 al 15 novembre, Civitanova Marche, dal 17 al 18 novembre, Pesaro, dal 19 al 22 novembre e a Brindisi, il 1 dicembre. Ambra Angiolini torna in scena in La misteriosa scomparsa di V doppio. La misteriosa scomparsa di V è lo spettacolo teatrale con cui Ambra Angiolini segna il suo debutto alla regia, definito dallo stesso artista un soliloquio di gruppo. Lo spettacolo attraversa registri diversi, alternando comicità e malinconia, leggerezza e profondità. Il testo si ispira all'immaginario di Stefano Benni. Ambra Angiolini sarà in scena a Cortina d'Ampezzo, Teatro Alexander Ghiardi Hall, il 19 settembre, Teatro Duse Bologna dal 25 al 27 settembre, Ascoli Piceno al 10 al 11 ottobre, Venari Reale 30 ottobre e a Legnano 31 ottobre, Teatro Galleria. Sonia Bergamasco in scena in Oscar con la regia di Antonio Latella. La vicenda segue il percorso di una donna cresciuta come un uomo per volontà del padre e destinata a ricoprire un luogo di prestigio alla corte di Francia. Sullo sfondo degli eventi che conducono alla rivoluzione francese, Oscar si confronta con i temi dell'identità, della libertà, della scelta personale, tra dovere, sentimenti e tensioni sociali, il personaggio diventa simbolo di emancipazione e ricerca di sé. Sonia Bergamasco in Oscar la troveremo a Perugia, Teatro Morlacchi, dal 14 al 18 ottobre, sarà poi al Piccolo Teatro di Milano dal 20 ottobre al 1 novembre, Carrara dal 3 al 4 novembre, Lucca dal 6 all'8 novembre e a Firenze della Pergola dal 10 al 15 novembre.
0: Di festival di musica parleremo dopo i Buglers, Video Killed the Radio Stars.

Ne parliamo di festival di musica. La manifestazione più importante nelle prossime settimane è sicuramente la Biennale di Musica che si tiene a Venezia. È un festival internazionale di musica contemporanea diretto da Caterina Barbieri, giunto alla 70ª edizione. A Child of Sound, un bambino di suono, questo è il titolo di questa manifestazione. Un festival che si tiene in diversi luoghi storici di Venezia, dall'Arsenale al Teatro delle Tese, con l'aggiunta di Marghera e Mestre, da quest'anno anche il Parco Albanese di Mestre. Un bambino di suono è punto di partenza per costruire una biennale musica che prima di tutto restituisca al suono il suo profondo valore di catarsi collettiva, dice la direttrice, appunto, Caterina Barbieri. Il programma del festival presenta 130 artisti per oltre 40 appuntamenti, come di tre novità. Si spazia dalla sperimentazione radicale alle nuove voci della composizione contemporanea. Tra le icone della improvvisazione figurano Keiji Aino, leone d'oro della Biennale Musica 2026, e la Rai, maestro della meditazione sonora della musica ambient. Da non perdere poi il repertorio storici e contemporanei, con il dialogo tra Ennio Morricone, Johann Sebastian Bach, Anton Webern, Sara Davaci. Per maggiori informazioni consultare il sito labiennale.org. Vi segnalo poi il Far Out Live Arts Festival fino al 18 ottobre, un festival multidisciplinare incentrato sulle arti performative e sonore contemporanee presso la sede di Base Milano. Il Valera Punk Fest, 25 e 26 settembre, un festival dedicato alle sonorità punk, hardcore e rock alternativo che si tiene a Cremona con la partecipazione degli Reguar Sofia. Altro interessante festival, quello che si tiene a Novara, il Novara Gospel Festival, 25-26 settembre, uno dei principali festival dedicati alla musica gospel in Europa, giunto alla 22ª edizione presso il Teatro Coccia di Novara, con ospiti provenienti dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra. A Torino poi si terrà dal 29 ottobre al 1 novembre il C2C Festival, giunto alla 25ª

Cari amici e care amiche, è una divagazione su un tema culturale ed oggi vorrei parlare molto, molto a ruota libera di aspetti legati al fare arte, fare musica, fare letteratura, dal punto di vista di chi in prima persona cerca in qualche modo di realizzare qualcosa di creativo, artistico. Io dedico molto spazio soprattutto agli artisti, agli autori, quelli già affermati, famosi, parlo dei libri più venduti, degli spettacoli più noti, di grandi festival, però come ho detto più volte, il grande artista, l'artista famoso soprattutto, è un po' la punta dell'iceberg di un fenomeno culturale e artistico molto più ampio. Mi riferisco al gran numero di musicisti, di scrittori, di pittori che si dedicano a produrre arte, a fare arte, però senza raggiungere il successo, la notorietà, e si tratta della stragrande maggioranza. E questo perché? Questo perché c'è una difficoltà enorme dovuta a insidie, a mille vincoli, di natura burocratica, di natura anche psicologica, il fatto che le istituzioni, lo Stato in primo luogo, non finanzia

come si deve l'attività artistica da parte di artisti emergenti, di scrittori, di musicisti, e questo rende la vita difficile agli stessi. Senza parlare poi delle logiche di mercato che privilegiano il profitto, il business, ben sapendo che non è facile per niente fare business, fare affari, fare grossi incassi per chi non è famoso. E si tratta di un fenomeno ormai che copre la stragrande maggioranza delle persone. Io conosco molti artisti che da anni si dedicano con passione a realizzare opere pittoriche, sculture di notevole livello, ma senza grossi risultati economici. E conosco pure musicisti, scrittori che io stesso ho intervistato, che con difficoltà e con passione proseguono la loro attività senza però avere un grosso riscontro da parte del pubblico, non per loro demerito, ma soprattutto perché ci sono delle logiche, appunto logiche di mercato, che rendono difficile il fatto di emergere. Chi può guadagnarci non è tanto il singolo artista, quanto piuttosto il promoter, cioè quelle figure tipo i galleristi, gli esperti di pubbliche relazioni, che in qualche modo cercano di pilotare, di far emergere il singolo artista, scrittore, il quale deve pagare loro chiaramente una quota non indifferente per usufruire di spazi che possono essere spazi sui giornali, spazi fisici, gallerie, quant'altro, insomma che ci guadagnano, non è tanto l'artista spesso, a meno che non sia famoso, quanto tutta una serie di figure a corollario che in qualche modo dovrebbero aiutare l'artista a farsi riconoscere. Dietro queste figure ci sono, come dire, personaggi non sempre limpidi, diciamo. C'è la persona onesta che fa del suo meglio, c'è la persona meno onesta che ci lucra su questo fenomeno che è molto ampio. Ben sapendo che gli artisti, scrittori, i musicisti sono moltissimi, non è facile per nulla emergere, e questo induce spesso chi scrive, chi dipinge, quant'altro, ad appoggiarsi a una serie di figure che tu devi pagare per avere quegli spazi. Ti danno sì una certa visibilità, però non è quella visibilità spesso sufficiente per emergere in maniera stabile, per diventare famoso, per guadagnarti. Per cui chi lo fa soprattutto per passione, perché ha una grossa motivazione, perché sente il bisogno di dire qualcosa di importante, insomma. C'è chi lo fa anche per vanità, se vogliamo, chi lo fa per una forma di esibizionismo o narcisismo. Dietro queste espressioni, queste manifestazioni, anche se vogliamo deleterie o non proprio positive, c'è comunque la voglia di in qualche modo di lasciare un segno, ecco, lasciare un segno ai contemporanei e magari ai posteri, perché no? Perché anche la volontà di produrre qualcosa che sopravviva nel tempo, questo c'è, come ho fra l'altro evidenziato in un mio romanzo recente, Lo specchio infranto, in cui si parla della necessità di produrre qualcosa che sopravviva nel tempo. E la domanda che spesso si pone l'artista è: quello che faccio, quello che realizzo a livello pittorico, musicale, vi dicendo, lascerà un segno? E di questo parleremo meglio tra poco, dopo uno stacco musicale.

0: Ecco, stavo parlando della difficoltà per musicisti, artisti, settori di emergere, di farsi notare. E a questo punto la riflessione che mi verrebbe da fare, che è un po' caduta la motivazione economica che poteva starci fino a qualche decennio, cioè il fatto di riuscire a campare con le proprie opere, che siano pittoriche, artistiche e quant'altro, è sempre un po' un'illusione. C'è chi riesce a vivere nelle proprie opere pittoriche, ci sono pittori che ci campano, scrittori pure che riescono a guadagnarci, ma si tratta soprattutto di eccezioni, per cui se era difficile fino a 30-40 anni fa fare pittore vivere di arte, lo è ancora di più, molto di più oggi. Il numero di pittori, scrittori e musicisti è decuplicato e viceversa si è ridotta la fascia dei compratori, degli acquirenti, dei possibili collezionisti, quindi è uno squilibrio fra domanda e offerta che si ripercuote negativamente sull'offerta stessa, su chi diciamo in qualche modo porta avanti il proprio discorso artistico. E quindi la motivazione che ci può stare dietro un discorso di creatività, di arte, non è tanto più quello economico, secondo me, quanto un discorso legato alla riflessione personale, alla necessità di portare avanti un proprio messaggio, e quindi una motivazione che vorrei dire quasi esistenziale, alla necessità che almeno io come creativo sento di lasciare un segno, lasciare un messaggio ai contemporanei e magari anche ai posteri. Questo può essere uno scopo, un obiettivo realistico, tra virgolette, che ci si può dare senza cadere nel rischio di frustrazioni che sono sempre dietro l'angolo. Mi riferisco ai giovani che con tanto entusiasmo si buttano, ma quanti di questi giovani artisti emergenti poi riusciranno davvero a emergere? E quindi il segreto per non cadere in questa frustrazione, in questo senso di fallimento, il motivo che ti permette di reagire in maniera positiva a queste sfide difficili e complicate è il senso di soddisfazione che ti può derivare dal fatto di aver realizzato qualcosa di utile, di interessante, al di là del riscontro economico che puoi avere. Cioè, per esempio, se trovi l'amico, il conoscente o anche l'estraneo che legge il tuo romanzo con interesse, ti dà un giudizio positivo, spassionato, ecco, questo secondo me è un motivo di soddisfazione, al di là del fatto di aver venduto 100, 200 o anche 1000 copie. Cioè, voglio, se vendi ovviamente tanto meglio, però secondo me non deve essere questo l'obiettivo finale. E quindi far leva sulla propria volontà di dire qualcosa, appunto, di qualcosa che altri non hanno detto, la volontà di dare alla propria arte, che sia letteratura, che sia arte, musica, teatro, un segno distintivo che ti permetta di caratterizzarti rispetto agli altri. Quindi in questa massificazione a cui stiamo assistendo anche per colpa dei social, che ci riducono spesso a numeri, a cifre, a codici, il fatto di emergere con un messaggio, con qualcosa di diverso, di proprio, di personale, ecco, questo può essere secondo me un motivo giusto, adeguato, corretto, che ti permette in qualche modo di andare avanti e di dare un senso alla propria arte, che sia appunto pittura, che sia musica, che sia scrittura, che sia teatro, danza e quant'altro. Ecco. Vabbè, dopo questa mia riflessione io vi ringrazio per l'attenzione e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: Lunedì 21 settembre 2026 la Chiesa ricorda San Matteo. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, botte buona fa buon vino, ricorda che buone cause producono buoni effetti. E si celebra la giornata internazionale della pace. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 1864 a Torino era durissima la protesta per la decisione di trasferire a Firenze la sede della capitale d'Italia. Nel primo giorno si contavano 30 morti. Nel 1924 si inaugurava il primo tratto della Milano-Varese, considerata la prima autostrada al mondo. Nel 1961, nuotando per 43 ore e 10 minuti, l'argentino Antonio Abertondo diventava il primo uomo ad avere traversato il canale della Manica andata e ritorno. Nel 1965 il senatore Amintore Fanfani veniva eletto presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E nel 1973 nel canale di Sicilia aerei da combattimento libici sparavano alla corvetta italiana De Cristofaro in acque internazionali, ferendo 4 marinai, un'azione per la quale la Libia si sarebbe poi scusata con l'Italia. Nel 1983 il Parlamento concedeva l'autorizzazione a procedere nei confronti di Toni Negri, eletto nelle liste del Partito Radicale e indagato per terrorismo. Negri però era già fuggito in Francia. Nel 1995 arrivava nei negozi Buon Compleanno Elvis, il quinto album di Luciano Ligabue, con 14 brani tra cui Certe Notti e Hai un momento Dio. Nel 2007, secondo la rivista Forbes, i Rolling Stones erano i musicisti con il maggiore incasso dell'anno, circa 88 milioni di dollari. E nel 2017 in California uno studio dell'Istituto di Tecnologia, avendo osservato il comportamento del sonno in animali privi di cervello, concludeva che dormire prescinde dall'azione cerebrale, ma è insito nella biologia animale. Tra le persone nate il 21 settembre figurano nel 1452 il religioso e politico Girolamo Savonarola, nel 1923 il giornalista Sergio Zavoli, nel 1943 la cantante, attrice e politica Ombretta Colli e nel 1947 lo scrittore Stephen King. Sono nati oggi anche l'autore e cantante Ivano Fossati, nel 1951, quindi oggi 75enne, il doppiatore Pietro Ubaldi, nel 1955, l'artista Maurizio Cattelan, nel 1960, la regista Roberta Torre, nel 1962, e la ginnasta 5 volte oro italiano Elisabetta Preziosa, nata in questo giorno, nel 1993. Per il 21 settembre 2026 abbiamo terminato, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Buongiorno dalla redazione. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg col 38,2% dei voti, dove invece la ZDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. Il cancelliere Merz ammette il disastro ma non molla. In Russia Putin conferma ogni pronostico alle urne vincere elezioni per il rinnovo della Duma con una maggioranza tra il 49 e il 54%. Almeno 3 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pakistana nelle province orientali afghane di Kunar e Paktika. Gli attacchi seguono di 2 giorni un attentato contro una struttura di polizia nel nord-ovest del Pakistan e rischiano di riaccendere le tensioni tra i due paesi. Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, dicono. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. È morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford. Il giovane è deceduto mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono ancora state rese note. L'Italia del volley maschile esulta a Torino dopo aver battuto la Danimarca. Con questo successo i ragazzi di Fefe De Giorgi staccano il passe per i quarti di finale degli europei, gara che si giocherà mercoledì contro la Finlandia. È tutto, a più tardi.

anche questo lunedì apre i battenti una nuova settimana. A rendere il tutto un po' meno faticoso, un appuntamento con Almanacca. E dalla redazione rosa di 7va.fm subito un pizzico di autoironia. Se la donna fosse una buona cosa, Dio ne avrebbe una. Lo ha detto Sasha Griti. Io invece vi do semplicemente i bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Almanacca va in onda in tutta Italia, ma anche nel resto d'Europa e del mondo. Tutti sanno però che la nostra redazione si collega con la vostra radio del cuore dalla redazione di 7va.fm in Abruzzo. Proprio per questo sono sempre di più tutti i miei amici che ci scrivono circa i nostri tipicissimi arrosticini. Per celebrare il rito periodicamente raggiungiamo il Macanusa a Civitella Casanova, vero tempio di questa specialità. Sicuramente quindi, per ciò che riguarda le rostelle, la prima legge sacrosanta è Zimagnini la furcina. Nel gustare questa specialità, infatti, le posate sono rigorosamente escluse.

Siamo nati con poteri celesti che ci permettono di creare benedizioni e miracoli. Il mondo ti programma per essere indegno di quei doni, ma dobbiamo utilizzare la luce, lo spirito e l'anima. Sono indistruttibili e immutabili. Carlos Santana.

Miau da Simona Mattioli. Anche oggi Classic Splash da 7 Wildlife. Pam Brown studia lo stile dell'accoglienza. Un piccolo gatto trasforma il ritorno in una casa vuota, nel ritorno a casa. Tra 23 ore e 30 qui sulla vostra radio preferita, di nuovo protagonista la natura. E ricordate che vi aspetto anche su Facebook Page per 7 Wildlife. Kiss it Miau da Simona Mattioli.

Ariete, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Toro, sarete in attesa di conferme. Gemelli, si prospetta un periodo di conquiste. Cancro, su e giù, ma ce la farete. Leone, è in arrivo un momento speciale. Vergine, amore a gonfie vene. Bilancia, otterrete tanto successo. Scorpione, sarete in cerca di emozioni. Sagittario, incontri fortunati vi aspettano. Capricorno, affari a gonfie vene, l'amore meno. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, niente paura, recupero di energie in corso.

È ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Alto Caffè. Ed ho già qui il mio Paravents. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è la prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.

saggezza di religione ecumenica. Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato, ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare. È l'insegnamento firmato Buddha.

0: Uomo, se vuoi sapere che cosa pensa una donna, prova a immaginare un browser con 2857 finestre aperte, sempre. Con questa meditazione di fonte anonima, credo di tenervi impegnati almeno fino a domani. Del resto abbiamo di nuovo appuntamento qui e alla stessa ora, naturalmente con Almanacca. Prima dell'ultimo disco di oggi, un bacio da Mercury Maranca.
1: Grazie a Siomoda Magazine, qui in radio inizia spesso una nuova settimana del catwalk. La moda non è un qualcosa che esiste solo sotto forma di abiti. La moda è nel cielo, nelle strade. La moda ha a che fare con le idee, il modo in cui viviamo, ciò che accade. Questo quanto dichiarato da Coco Chanel. E su siamoda.ml tante altre citazioni dal mondo della passerella.
2: Sembra strano anche a me.

Buongiorno dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. Nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, il Milan non sbaglia e batte 3-0 il Lecce a San Siro. Decisivo il ritorno dal primo minuto di Pulisic, che segna il gol del vantaggio nel primo tempo e poi ispira la seconda rete nella ripresa prima di lasciare spazio a Moreira, che completa l'opera. Quinto posto, quota 11 punti per i rossoneri dietro a Roma, Inter, Lazio e Cagliari. Vince anche la Juventus, che allo Stadium ha battuto 2-0 l'Atalanta. Cade invece il Como di Fabregas, battuto con lo stesso risultato dal Frosinone allo Stirpe. La MotoGP: nel Gran Premio d'Austria Pedro Acosta spezza il tabù e, dopo il record di 15 podi senza vittorie, conquista il suo primo successo in top class proprio sulla pista di casa KTM. Il pilota spagnolo si è messo dietro un trio di Aprilia con leader del mondiale Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e Ayo Ogura. Quinto Marc Marquez, costretto a rimontare dopo un errore. Ora è il tour tra Asia e Australia, che partirà a ottobre da Motegi. Torino esulta con la nazionale di pallavolo maschile, che liquida la pratica a Danimarca e stacca il passo per i quarti di finale degli europei. Il palavela trascina i ragazzi di Fefe De Giorgi, che nel giro di un'ora e mezza piazzano il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita scivola via in scioltezza, gli azzurri viaggiano in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. Mercoledì la sfida alla Finlandia, con l'Italia che partirà ancora favorita. Il basket, il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana, va all'Olimpia Milano, capace di battere 94-87 una Super Reyer Venezia dopo un tempo supplementare.

I campioni d'Italia hanno vinto grazie anche a 23 punti di Moses Wright e 17 di Leandro Bolmaro, mentre a Venezia non bastano i 18 di Kyle Wilker e 15 di Jordan Parks. Coach Poeta vince la terza competizione su tre alla guida dell'Olimpia in Italia. Il ciclismo in chiusura, pronostici rispettati con Remco Evenepoel che domina il cronometro di Montreal ed è campione del mondo nella specialità per la quarta volta consecutiva, un record che nessuno aveva mai ottenuto. Alle sue spalle argento per un immenso Filippo Ganna. Azzurro era partito male ma chiuso in crescendo mettendosi alle spalle il giovane francese Paul Sixa, medaglia di bronzo. Per Pippo è sesto podio mondiale nella prova contro il tempo. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

esseri speciali rinasciamo, quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici senza mani?

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini. Nancy Fazzini.
1: E benvenuti a questa nuova puntata di Music Energy in diretta dagli studi di Independent in regia, il nostro Daniele Liberato. Daniele, oggi ti porto una persona che ha un nome importantissimo, tra l'altro, e ce lo facciamo anche spiegare, vediamo un po' se lo hanno mai confuso o meno. Lino Zagaria, ciao Lino!
2: Ciao, un saluto a tutti voi di Music Energy.
1: Tu sei un paroliere, un cantautore.
2: Sì, un cantautore, diciamo, dai, un paroliere, scrivo più che altro dei testi, li interpreto anche, ho fatto un po' di brani, canzoni anche mie tutte, anche musicali, eccetera, eccetera. Però più che altro la mia attitudine è quella di scrivere quando trovo l'ispirazione giusta, che l'emozione che mi dà la possibilità di scrivere cose importanti.
1: Ma come inizia un po' il tuo percorso? Come ti affacci alla musica?
2: Ma diciamo che io da sempre sono sempre stato dentro la musica, anche quando ero più ragazzo e più giovane, eccetera, eccetera. Dopodiché ho sempre coltivato a livello un po' così amatoriale, no? Facendo delle cose mie, dei brani, componendo delle cose. Non sono un musicista, più che altro mi avvalgo di alcune basi già esistenti, dove appunto riesco poi a scrivere dei testi e poterli cantare, magari dargli un senso anche strumentale in più e così via, ecco, diciamo così. Quindi negli ultimi anni praticamente ho avuto la possibilità poi di mettere in pratica un po' più professionalmente questa attitudine che avevo, che ho ancora, e niente, ho fatto diverse canzoni, fra cui queste due appunto di cui stiamo parlando adesso.
1: Certo. Subito una che ci dice un po' il tempo che passa, poi ne parleremo meglio. Lino Zagaria,
2: va bene, d'accordo, vai.
3: Il vento che soffia in questa città mi prende e mi porta più in là. Il tempo che passa e che sento colora d'argento. Chissà se altre cose da fare mi faranno sognare, cose da dire, ascoltare, provare a cantare. Perché ti fermi qua?

0: stringe, ti stringe, ti porta. Ti porta più in là.
1: Come nasce un po' questa riflessione sul tempo, Lino?
2: Ma niente, appunto, c'è sempre un momento in cui uno, a prescindere dall'età che uno ha, dove vede un po' quello che ha prodotto, diciamo, nel periodo, negli anni e così via, no? E quindi ci sono dei momenti in cui uno fa delle riflessioni e vede le cose belle, positive, anche quelle magari un po' meno, e fa un ragionamento con se stesso, no? Perché dentro di noi alla fine c'è sempre una doppia personalità. C'è chi magari riesce a reagire, una parte di noi che riesce a reagire più velocemente, l'altra che ha bisogno di essere aiutata e così via. E quindi il vento che soffia parla di una situazione simile, dove lui interloqua con se stesso e l'altra metà di sé gli dà la spinta, la forza a reagire e a vedere le cose belle che comunque lui ha passato nell'arco del tempo.
1: Ma tu sei social, a proposito di tempo, che adesso è il tempo un po' appunto dei social network, no? È il tempo un po' di...
2: Sì, beh, io sì, un po' c'ho la mia pagina, ho i miei gruppi su Facebook, sono su Instagram.
1: Quindi
2: poi
1: ti troviamo un po' dappertutto, rispondi ai tuoi fan.
2: Sì, sì, certo. Quando ci sono delle ragioni che hanno a che fare con il discorso musicale, certamente, certo. E ogni tanto poi gli ultimi lavori che faccio li propongo anche sui social e poi anche il mio canale YouTube, dove si possono trovare tutti i miei brani, fra cui questi due.
1: E progetti,
2: quindi, sì.
1: Futuri, prossimi futuri?
2: Io sono sempre in movimento, diciamo, non è che faccio una cosa poi mi siedo, diciamo, nel momento in cui sto ultimando un lavoro già penso a quello che devo fare dopo, quindi è una questione di tempo, poi riesco a non fermarsi, riesco a realizzare anche cose nuove, perfezionare magari anche cose già fatte in un modo più professionale, così via. Diciamo, sono sempre in movimento con la musica, quello sì, da sempre, sempre stato così.
1: Lino, io purtroppo il nostro tempo è sempre molto breve e ho la mia spina sul fianco personalissima, che è il nostro Daniele Liberato dalla regia. Per salutarti, ti vorrei salutare ovviamente e salutare i nostri ascoltatori con Lettera, però ti vorrei far dire prima di lanciarla due
2: parole. Sì, ma Lettera appunto è un brano molto profondo, nel senso che parla di una persona, di una donna in questo caso, che ha una situazione amorosa che finisce male, eccetera eccetera, e questo amico da sempre, che ormai non sta più

0: vicino a lei, ma sta in un'altra nazione, le scrive una lettera, perché viene sapere di quello che è successo, e le scrive una lettera cercando di farle capire che deve reagire, tirarsi su, e facendole ricordare anche dei momenti passati insieme, gradevoli, e così via. Quindi usano un mezzo che adesso ormai è più obsoleto, diciamo, no? Non è più in voga, perché con internet e così via. Invece lui preferisce scrivere queste lettere perché le rimanga lo scritto, okay, quando lei ne ha bisogno, in quel senso lì, ecco.
1: Lino, grazie per essere stato con noi, spero di riaverti prestissimo, e ovviamente lascio agli ascoltatori il tuo pezzo.
0: Va bene, grazie.
1: Ciao Lino.
0: Grazie a voi e buona serata e buon lavoro.

0: fede sono guai.
1: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Buongiorno dalla redazione. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. Il cancelliere Merz ammette il disastro ma non molla. In Russia Putin conferma ogni pronostico, alle urne vince per il rinnovo della Duma. Nessun partito contrario al conflitto in Ucraina ha potuto partecipare alle elezioni. La Russia intanto potrebbe mettere alla prova la NATO con un'azione militare e una provocazione su scala limitata nell'arco di mesi. E quanto emerge dalle valutazioni di 3 responsabili dei servizi di intelligence europei, anche se dalla comunità dell'intelligence arriva l'invito a non parlare di un attacco imminente. Negli Stati Uniti un agente dell'ICE ha sparato e ferito un uomo durante un'operazione ad Austin, in Texas. L'episodio è avvenuto dopo un fermo stradale e la dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è un venezuelano di 28 anni, identificato dall'avvocata della famiglia. Un tentativo di furto è finito nel sangue invece a Baldissero d'Alba nel Cuneese. Un uomo si sarebbe introdotto insieme a dei complici all'interno di una cascina in ristrutturazione. Il proprietario si sarebbe accorto della presenza degli intrusi e avrebbe sparato con una pistola semiautomatica. Calcio, la Serie A va in pausa per lasciare spazio alle nazionali. Ieri sera il raduno degli azzurri a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibile il romanista Brian Cristante, chiamato Samuele Ricci. È tutto, a più tardi.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: Passa

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

Bentrovati dalla redazione. Le elezioni della Duma hanno segnato un altro importante colpo per la democrazia russa. Lo scrive sui social l'alta rappresentante UE per la politica estera Kaya Kallas, aggiungendo che il Cremlino ha soffocato il dissenso. Putin di fatto ha escluso l'unico partito che si opponeva alla sua guerra in Ucraina e ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non c'entra il Parlamento. Il cancelliere Merz ammette il disastro, ma continua a dire che vuole guidare il paese. Nelle scuole italiane sono 930.000 gli alunni stranieri, l'11,6% del totale. Il dato viene reso pubblico dopo che la Premier ha annunciato modifiche ai regolamenti scolastici. Stando ai numeri, di più di un quarto degli stranieri si trova in Lombardia, seguita da Emilia-Romagna, Veneto, Lazio e Piemonte. Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per una serie di reati e truffe. L'aggravamento della misura è stato eseguito dai finanzieri di Roma ed è motivato dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. Lo sport: dopo la vittoria dell'Italia sulla Danimarca, oggi si completano gli ottavi degli europei di volley maschile. Al Palavela di Torino si giocano Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia-Serbia. Intanto l'Italia, dopo aver superato la Danimarca, può già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì contro la Finlandia. È tutto, a più tardi. Bentrovati, buon lunedì 21 settembre con il GR delle buone notizie. Per stare bene non conta solo attenersi a uno stile di vita sano, ma è fondamentale anche circondarsi delle persone giuste. A suggerirlo è un'analisi condotta in Turchia sui dati di 204.907 adulti di almeno 18 anni provenienti da 22 paesi. I risultati mostrano una forte associazione tra la soddisfazione per le proprie amicizie e relazioni e una migliore valutazione della propria salute. Non significa però che avere buoni amici faccia automaticamente stare bene. Lo studio è osservazionale, si basa su dati autoriferiti, fotografa un'associazione tra diversi fattori, ma non può dimostrare un rapporto di causa-effetto. Apre in Brasile la prima fabbrica al mondo dedicata alla lavorazione su larga scala della pelle di tilapia per il trattamento delle ustioni. La tecnologia, sviluppata a partire da ricerche dell'Università Federale del Ceará, trasforma lo scarto dell'industria ittica in un curativo biologico per ustioni e ferite di difficile cicatrizzazione. La nuova struttura dovrebbe raggiungere una capacità di 4.300 pelli al giorno nel primo anno di attività commerciale, per arrivare successivamente fino a 12.000 unità quotidiane. Individuato nel cervello un possibile freno naturale per il dolore cronico, si tratta di un meccanismo mediato da particolari recettori che possono ridurre i segnali dolorosi provenienti

al midollo spinale che, dopo un danno ai nervi, sembrano perdere le loro capacità di regolazione. La scoperta è frutto di uno studio condotto negli Stati Uniti dai ricercatori della Washington University School of Medicine di St. Louis. Un visore per la realtà virtuale e un giubbotto acustico vibratorio per permettere alle persone non udenti con impianto cocleare di vivere la musica anche attraverso immagini e vibrazioni. È la sperimentazione realizzata per la prima volta al mondo dal centro regionale specializzato per la chirurgia e la riabilitazione bionica dell'udito dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Il sistema è stato testato su oltre 20 pazienti con risultati definiti eccezionali. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione. Daniel Maldini è risultato negativo agli esami per la ricerca di sostanze stupefacenti effettuati dopo l'incidente stradale avvenuto a Milano. Gli accertamenti eseguiti al Niguarda hanno evidenziato valori al di sotto del limite di cut-off. Il calciatore del Cagliari era rimasto coinvolto in un incidente in via Caracciolo. Forti rumori, 4-5 sagome e poi una decina di spari nel buio, due dei quali mortali. Roberto Mollo, camionista 35enne residente a Val di Sero d'Alba, ha raccontato l'episodio in cui ha sparato un ladro che tentava di entrare nella sua abitazione. Al Corriere della Sera ora l'uomo ha ammesso di aver paura di finire in carcere. Le elezioni della Duma hanno segnato un altro colpo per la democrazia russa, lo scrive sui social l'alta rappresentante UE per la politica estera Kaya Kallas, aggiungendo che il Cremlino ha soffocato il dissenso. Putin escluso, l'unico partito che si opponeva alla sua guerra in Ucraina, ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. La riforma elettorale torna a Montecitorio per quello che nelle intenzioni della maggioranza di governo è l'ultimo passaggio parlamentare che sancirà l'approvazione definitiva del testo. Oggi si riparte dalle audizioni, domani l'approdo in aula, col voto finale stimato nella prima settimana di ottobre. Calcio: Daniel Malen resta a Roma e salta la lunga parentesi con la nazionale olandese. L'attaccante giallorosso è costretto al forfè per un infortunio, accusato risentimento muscolare nelle fasi finali di Roma-Inter. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Weekend di controlli a Cortina, 10 denunce per alcol, 2 per droga. Nella notte tra il 19 e il 20 settembre, i carabinieri della compagnia di Cortina d'Ampezzo hanno effettuato controlli straordinari, registrando 10 denunce per guida in stato di ebbrezza, 2 per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e 3 segnalazioni per possesso di droga a uso personale. Interventi in montagna, 4 operazioni in poche ore. Il 20 settembre si è rivelato un giorno intenso per i soccorsi in montagna nel Bellunese. Diverse operazioni di soccorso si sono susseguite dalla mattina al pomeriggio, a partire da un intervento attivato intorno alle 10:20 da un escursionista che ha trovato un giovane in difficoltà lungo il sentiero 421. Ponte nelle Alpi, 155.000 euro per strade e pensiline. Il Consiglio Comunale di Ponte nelle Alpi ha approvato durante la seduta del 16 settembre una variazione al bilancio di previsione 2026-2028. Questa operazione prevede un investimento complessivo di 155.000 euro destinati a migliorare la viabilità e il decoro urbano del territorio. Casa di soggiorno della Gordino, firmata la convenzione da 3,7 milioni. È stata firmata una nuova convenzione tra il Fondo Comuni Confinanti e l'Unione Montana a Gordina per l'adeguamento della casa di soggiorno della Gordino. L'investimento totale ammonta a 3.707.066,62 euro, di cui 3.335.549,96 euro provengono dal fondo e 371.516,66 euro sono garantiti dal cofinanziamento di Luxottica. Artigianale. Controlli e sanzioni ai comuni. La Regione Veneto ha comunicato che saranno i comuni a vigilare sull'uso improprio dei termini artigiano e artigianale per promuovere attività, prodotti o servizi. Questa iniziativa è finalizzata a garantire il rispetto della nuova legge regionale sulle piccole imprese, richiamando l'attenzione degli enti locali, delle associazioni di categoria e delle camere di commercio. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Bentrovati dalla redazione. Una 29enne è stata accoltellata all'addome dall'ex compagno, ma non è in pericolo di vita. Il fatto è accaduto a Bognanco, nel Verbano Cusio Ossola. Fermato l'aggressore, un 44enne che è stato rintracciato qualche ora dopo il tentato femminicidio. Gli investigatori cercano eventuali istigatori in merito al caso della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media di 100 celle a Roma. In questo momento si analizza la rete per identificare i quattro utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto. Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda, è il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea, secondo cui un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di mesi. Un avvertimento che arriva dal primo ministro polacco Donald Tusk, ripreso dal presidente francese Macron, che ha parlato di dichiarazioni fondate. L'esercito ucraino intanto ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. Lo conferma il governatore ad interim della regione, Alexander Shuyayev. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 vittime e 38 feriti. Calcio, ennesimo infortunio in casa Juventus. Questa volta tocca a Colomuani, che si è fratturato il dito di una mano e nella giornata di oggi sarà operato. Il calciatore francese ha subito l'infortunio durante il primo tempo della gara giocata con l'Atalanta, ma era poi tornato in campo con una fasciatura. È tutto, al prossimo appuntamento. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si fa da parte per 3 settimane per lasciare spazio alle nazionali. Gli azzurri si sono radunati ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida in Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibile romanista Brian Cristante chiamato Samuele Ricci. Questa maxi pausa senza precedenti accorpa in un'unica grande finestra le vecchie soste di settembre e ottobre, portando le nazionali a disputare 4 incontri anziché 2 per ridurre lo stress dei viaggi transoceanici e i disagi del fuso orario ai calciatori. È risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale Niguarda su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Yannick Sinner inizia oggi la sua 90esima settimana dal numero 1 del ranking ATP, un regno destinato a proseguire per l'azzurro, che manterrà la vetta almeno fino al Masters 1000 di Shanghai, certo dunque di arrivare almeno 93 settimane. Lorenzo Musetti esce invece tra i primi 20 al mondo. Il cararino lascia la top 10 per la prima volta da luglio 2024. Guadagna 2 posizioni Luciano Darderi, che torna tra i migliori 20. Situazione stabile in top 10. Dopo la vittoria dell'Italia contro la Danimarca, oggi si completano gli ottavi di finale degli europei di volley maschili. Alla Palavela di Torino si giocano Belgio Repubblica Ceca alle 16 e Slovenia Serbia alle 21. Intanto i ragazzi di Fefe De Giorgi possono già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21.05 contro la Finlandia. Il basket, Maxima Roma annuncia l'ingaggio di Hunter Tyson, che porta nel roster di coach Matteo Cotelli esperienza NBA, fisicità e tiro perimetrale. Nato a Monroe in Carolina del Nord il 13 giugno 2000, Tyson è un'ala di 2,3 m per 98 kg, capace di unire fisicità, tiro dalla distanza e presenza a rimbalzo, garantendo versatilità nelle posizioni di ala. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio. Just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7-5 a Roma, Giulia

0: Puccini. Va ora in onda Ram 7 va 2 5.
1: E beh, questi sono gli ultimi giorni di settembre, quelli determinanti per il maquillage dei nuovi palinsesti autunnali. Per noi questa sensazione è molto ma molto parziale, perché non ci fermiamo mai, lo sapete, né a Natale, né a Capodanno, né d'estate, né d'inverno. Siamo sempre in onda con i nostri aggiornamenti e in effetti non potremmo fare a meno di scorpacciate di ottima musica nel corso dei nostri collegamenti. Però in qualche maniera ci sono delle parti in rinnovamento, ci sono sempre delle novità, delle iniezioni intensificanti di ciò che andiamo a fare, e questi sono giorni in effetti caratterizzati dalla formula Next Generation con la D, per fare riferimento proprio alla radio e non alla generazione. Naturalmente si strizza l'occhietto con i nostri soliti e classicissimi giochi di parole. E allora, cosa succede in Next Generation? Quali sono le proposte alternative? Quali sono i nuovi ingressi davvero super e, diciamolo pure, in qualche maniera inaspettata, no? La novità che abbiamo, in effetti, senza troppi giri di parole, la qualità rimane sempre e protagonista. Come voi sapete, in Ram 7 va 2 5, la nostra trasmissione ammiraglia, la classifica più cliccata che ci sia, però senza allungarci tantissimo, ecco qua Gianfranco Franzoso, questo cantante lirico pop che ci regala questa suggestione molto intensa, Le leggi dell'amore.

Le leggi dell'amore in zona 25, Ramstedt va su 5. Cambiamo genere, attraversiamo l'oceano, arriva Ashley Cook, questa è High School Suicide.

suo cognome, ci racconta degli amori del liceo in High School Sweetheart in posizione 22 con un più 2 sul ruolino di marcia. In avanzamento di 2 posizioni anche gli Iconic.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar.fm nauch radio Algo Day.
0: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7ba.fm / alti radio.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Eccoci pronti per un altro numero di Algo Day, un numero classico perché la classicità in Algo Day è il fortissimo interesse e anche un po' il dover inseguire il personaggio, perché il protagonista di Algo Day non è mai disponibilissimo, non per cattiveria o no, chissà per quale motivo, ma semplicemente perché ha tantissime cose da fare, sempre impegnato, e qua si tratta di essere insieme per il nostro quarto d'ora con un personaggio davvero poliedrico, pieno di sfaccettature. Già vi anticipo il classico se la canta e se la suona, perché stiamo parlando di Luca Morelli, che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
4: Ciao a tutti, ai nostri radioascoltatori e a te in particolar modo per l'invito, grazie.
3: Luca, ringraziamo te, perché l'ho detto già in apertura, sei sempre molto impegnato e tra l'altro uscito un libro, diciamo subito, poi approfondiremo sperando di trovare il tempo anche l'argomento, un fantastico posto che dirigi, un bed and breakfast. Però il tuo libro, nonostante avesse a disposizione casa tua nel senso aziendale della cosa, hai avuto a fare le cose in grande, hai attraversato l'oceano, no? E quindi parliamo di questo libro, che però vorrei presentare anche a tutte le radio che ci ascoltano.
4: Ok, allora il mio libro è intitolato Rocky Lens e è un libro autobiografico dove racconto un po' la mia vita, ma l'ispirazione più forte che mi ha spinto a scrivere è avvenuta durante la pandemia, quando io da imprenditore ho deciso di chiudere la mia attività perché non c'era più mercato a causa della pandemia. Ho deciso di andare a fare l'infermiere in prima linea a Milano presso la Fondazione Tognoni. Quindi è un libro che racconta, collegati a questa esperienza, tutte le mie vicende personali, la profondità dell'esperienza, il tema del cambiamento, la passione per la musica rock. Io sono un rocker da quando avevo 15 anni, sono cresciuto con le più grandi rock band inglesi e americane, e la resilienza, quindi racconta la forza interiore, l'importanza del cambiamento e di saper lottare in qualsiasi momento per inseguire i propri sogni. Naturalmente la pandemia ha rappresentato un blackout da questo punto di vista, quindi andare a Milano per me è stato, oltre che svolgere un'attività di servizio nei confronti degli altri, ha rappresentato anche la continuità del sogno, la capacità di sognare, che è sempre importante averla nel cuore, è sempre importante inseguirla.
3: E beh, un periodo buio, ognuno ha avuto una reazione, la tua è stata coraggiosa, costruttiva, generosa verso gli altri, veramente complimenti. E di Rock Resilience, questo libro che racconta un po' di questa cosa, è venuto fuori poi dopo anche un disco, anche una traccia.
4: Sì, poi diciamo nel tempo, siccome sono anche un batterista, io sono cresciuto con questa passione andando al Muscle Rock storico del 1992 in Italia, accompagnato da mia madre perché avevo 15 anni, e sono entrato in contatto con quel mondo dove c'è noi Pantera, ho visto la lineup originale, cioè la formazione originale di Pantera, i Black Sabbath con Ronnie James Dio, gli Iron Maiden, Warrant, c'era Pino Scotto addirittura che aprì il concerto, c'erano i Megadeth negli anni di Countdown to Extinction, e iniziai proprio vedendo quella massa di persone così appassionate che si divertivano. Anch'io ho iniziato a buttarmi a soli 15 anni e da lì ho provato un'emozione talmente talmente forte che da lì quell'evento ha rappresentato nella mia vita uno spartiacque, perché poi dopo quel concerto ho iniziato a fare cose diverse, a imparare a suonare uno strumento, a suonare la batteria, e sono cresciuto con questa forte passione che non mi ha mai abbandonato anche nei periodi più bui della mia vita. Dopo la separazione ho attraversato un periodo difficilissimo e ho avuto anche un periodo di calo importante del tono dell'umore, però la passione per il rock c'era sempre, quindi è stata una linea costante nella mia vita che mi ha sempre dato la speranza di vivere anche nei momenti più difficili, nei momenti più bui, che tutti noi, penso ognuno di noi, chi più chi meno, ha attraversato. Per cui ho voluto tradurre il libro in un linguaggio universale, che è appunto quello linguaggio della musica, che riesce a trasmettere emozioni ancora più profonde di quelle che si possono esprimere attraverso la scrittura. Bellissima esperienza anche la produzione dell'album, diciamo il singolo più importante che un po' racchiude il significato del mio percorso, appunto Rockylands. E poi c'è un pezzo che è Run to Miami, che è proprio dedicato alla recente esperienza che io ho.
3: Andiamo per ordine, ascoltiamo questo pezzo Rock Resilience. E tra l'altro Pino Scotto l'ho intervistato prima del concerto degli House of Lords che lui aprì, tu sai che è un caratterino anche particolare, avevo anche abbastanza strizza, invece ho incassato i suoi complimenti ed è una delle cose più belle proprio in generale della mia carriera, no? Da ride televisivo, da intervistatore, perché i complimenti di Pino Scotto sono rari e preziosissimi. Però stiamo parlando di Luca Morelli, e allora l'ascoltiamo con Rock Resilience.
4: Grazie.

0: Le chitarre non mancano, nei momenti bui la musica in generale aiuta parecchio e secondo me il successo del rock è anche proprio per la sua forza consolatoria, per la sua forza medica quasi, no? Verso l'aiuto che può arrivare da queste sonorità per appunto gli stati d'umore, per i famosi alti e bassi, il rock arriva sempre a dare una mano. Però esistono anche pagine belle, perché tu sei nel cuore verde dell'Umbria, in una delle zone della bellissima Italia che è bella in ogni centimetro, però l'Umbria ha il suo fascino particolare, è l'unica dell'Italia appenninica a non avere il mare, ma non se ne importa molto perché ha delle meraviglie pazzesche. E quindi parleremo poi dopo del B&B che è proprio lì da te, perché nonostante, lo accennavo prima, questa cosa, il libro lo hai presentato a Miami, naturalmente uno attraversa l'oceano, e allora hai combinato anche altre situazioni, è stato un ride anche quello, poliedrico e multimediale.
1: Assolutamente, io sono riuscito a mettere in piedi un evento dove ho avuto l'onore di essere produttore di Rocky Lance Across America, è il titolo dell'evento, e sono riuscito a coinvolgere speakers di altissimo profilo. Anch'io a volte mi chiedo come abbia fatto, perché la mia diciamo, la mia natura eclettica, insomma, mi ha permesso di conoscere tantissime persone anche molto diverse tra di loro. C'era Nadia Bengala, la famosa Miss Italia del 1988, che è una carissima amica, quindi avendo l'esperienza in Rai International, insomma, mi ha dato consigli utilissimi per affrontare l'evento. E Caterina Anna, DJ producer di Genova, una DJ molto molto brava, molto capace, molto competente e anche una bellissima persona, e abbiamo costruito questo team, è stata un'esperienza bellissima. Poi c'era il professor Shalom Saad Sahar, un docente di leadership dell'Università di Miami di livello internazionale, e doveva venire Bobby Brown, la famosa modella, la famosa Cherry Pie Girl di Los Angeles, che negli anni 80-90 tutti conosciamo perché c'era il video su MTV dei Warrant, che dove lei con il suo fascino ballava in mezzo alla band. Non è potuta venire perché poi sfortunatamente l'American Airlines ha cancellato improvvisamente il volo da New Orleans a Miami. È stato un po' un momento di panico, ma poi siamo riusciti, perché tutto era stato organizzato in funzione di questa, della sua presenza, del suo fascino, della sua storia. Parliamo di un'icona della scena hair metal di Los Angeles, quindi pazienza, però siamo riusciti a organizzare bene la serata ed è stato comunque un bellissimo soddisfazione.
0: Volendo racchiudere musicalmente questo esperimento, questa esperienza, altro che esperimento perché è andato a tutti gli effetti in porto, è stato realizzato, è proprio il caso di dire, nonostante tutto, anche questo piccolo imprevisto che ha lasciato più spazio del resto a voi. Ma Run to Miami è stata scritta prima, durante o dopo?
1: Durante la produzione dell'album, era già in cantiere l'evento, e quindi abbiamo deciso di dedicare un singolo ad un evento che per me è un po' la sintesi perfetta del mio percorso. Andare negli Stati Uniti, dove sono nate la maggior parte delle band che io ho ascoltato da una vita, andare in una location iconica come quella dell'Hard Rock Café di Miami, e quindi rappresenta un traguardo, come dire, un evento che rappresenta proprio il coronamento di un percorso che è fatto di cambiamento, fatto di formazione, fatto di professioni molto diverse tra di loro, perché adesso sono imprenditore nel settore turistico e qualche anno fa ero infermiere, per cui diciamo ho attraversato dei cambiamenti molto importanti sia sul piano personale che sul piano professionale, e Miami rappresenta un po' la sintesi perfetta del mio percorso.
0: Allora Luca, facciamo così, uno stravolgimento, diamo appuntamento ai prossimi giorni per una seconda parte di questo bellissimo incontro, prometti di rispondere al telefono perché sei sempre impegnato e di solito ascoltiamo due dischi. No, figurati, è stato bello perché veramente sei uno che può esprimere tanto, un'altra puntata te l'avremmo richiesta lo stesso, però lasciamo gli ascoltatori con l'acquolina in bocca e con la curiosità di ascoltare questa Run to Miami, anche se sta andando fortissimo, qualcuno ci scriverà anche guardate che noi ce l'abbiamo ascoltata e non c'è nessun problema. Però Algo Day termina qui, prima parte dell'incontro con Luca Morelli, mi raccomando non lasciatevi sfuggire il libro di cui abbiamo fatto cenno, ma torneremo sull'argomento che è Rock Resilience. Luca, grazie.
1: Resilience. questa è la vita di un infermiere rock.
0: Ecco, diamo, diamo il titolo completo. Grazie.
1: Sì, grazie a te per la disponibilità e ciao a tutti. Grazie mille. Ciao.
0: E così termina la prima parte dell'incontro con Luca Morelli. Nei prossimi giorni avremo il modo di approfondire e di ascoltare anche l'altro disco. Davvero siamo sulla corda. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo, emesso lunedì 21 settembre. Lunedì 21, alternanza di nuvole e rasserenamenti senza precipitazioni. Temperatura in calo leggero moderato in quota e senza variazioni di rilievo altrove, sopra la media anche di molto. Venti da nord-ovest, tesi forti in quota e a tratti anche in qualche valle. Martedì 22, sereno o poco nuvoloso sulle Dolomiti e poco o parzialmente nuvoloso sulle Prealpi. Precipitazioni assenti. Temperature in calo anche sensibile rispetto a lunedì, non distanti dalla media. Venti da nord-ovest, tesi forti in quota e a tratti anche nelle valli. Mercoledì 23, sereno o poco nuvoloso sulle Dolomiti e poco o parzialmente nuvoloso sulle Prealpi. Precipitazioni assenti. Temperature con andamento irregolare e differenze anche sensibili rispetto a martedì. Venti da nord-ovest, tesi forti in quota e a tratti anche nelle valli. Giovedì 21, 24, alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sul Bellunese a tratti qualche modesta pioggia. Temperature con andamento irregolare di notte e in aumento di giorno. Ventoso, specie in quota. Venerdì 25, precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature con andamento irregolare di notte e in calo di giorno.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura alla cronaca, si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco, in Val d'Ossola, nel Verbano Cusio Ossola, fermato l'ex compagno. Ci spostiamo in Sicilia, accoltella il convivente al culmine di una lite. È accaduto nella serata di ieri ad Ali Terme, in provincia di Messina. I carabinieri hanno arrestato la donna in flagranza. La 59enne è ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del convivente. Ora agli esteri, l'esercito ucraino ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. 11 persone sono rimaste ferite. Gli attacchi russi in Ucraina, invece, hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Ancora in Russia, perché il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Il calcio, secondo forfè e seconda sostituzione per l'Italia di Roberto Mancini, in vista della lunga sosta per le nazionali. Dopo Cristante, anche Federico Di Marco non sarà a disposizione del CT. L'esterno dell'Inter non ha ancora recuperato dei problemi fisici. Al suo posto convocato Matteo Ruggeri dell'Aston Villa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si fa da parte per 3 settimane per lasciare spazio alle nazionali. Gli azzurri si sono radunati ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida in Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibile il romanista Brian Cristante, chiamato Samuele Ricci. Questa maxi pausa senza precedenti accorpa in un'unica grande finestra le vecchie soste di settembre e ottobre, portando le nazionali a disputare 4 incontri anziché 2 per ridurre lo stress dei viaggi transoceanici e i disagi del fuso orario e calciatori. È risultato al di sotto del limite di cut-off le sostanze stupefacenti il test effettuato all'ospedale Niguarda su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Yannick Sinner inizia oggi la sua 90esima settimana da numero 1 del ranking ATP, un regno destinato a proseguire per l'azzurro, che manterrà la vetta almeno fino al Masters 1000 di Shanghai, certo dunque di arrivare almeno 93 settimane. Lorenzo Musetti esce invece tra i primi 20 al mondo. Il Cararino lascia la top 10 per la prima volta da luglio 2024. Guadagna 2 posizioni Luciano Darderi, che torna tra i migliori 20. Situazione stabile in top 10. Dopo la vittoria dell'Italia contro la Danimarca, oggi si completano gli ottavi di finale degli europei di volley maschili. Alla Pallavela di Torino si giocano Belgio-Repubblica Ceca alle 16 e Slovenia-Serbia alle 21. Intanto i ragazzi di Fefe De Giorgi possono già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21.05 contro la Finlandia. E basket, Maxima Roma annuncia l'ingaggio di Hunter Tyson, che porta nel roster di coach Matteo Cotelli esperienza NBA, fisicità e tiro perimetrale. Nato a Monroe, in Carolina del Nord, il 13 giugno 2000, Tyson è un'ala di 2,3 m per 98 kg, capace di unire fisicità, tiro dalla distanza e presenza a rimbalzo, garantendo versatilità nelle posizioni di ala. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Va ora in onda
13: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

0: Bill Withers con Lovely Day, un brano intramontabile che mescola con eleganza il pop e il soul più puro, sorretto da un pianoforte elettrico avvolgente della voce inconfondibile di un artista immenso e a volte sottovalutato, inserita dalla rivista Rolling Stone tra le 500 canzoni più belle di tutti i tempi. È un vero e proprio inno alla speranza e alle cose belle della vita ed anche augurante per l'inizio di un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Allora iniziamo questo viaggio che dura circa un'ora qui all'interno della musica soul, funky ed R&B. Questo è Black Coffee, io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringrazio come sempre a Mirko Centofanti per la parte tecnica e alla Carla Vetturini per la parte musicale. Andiamo avanti con la musica con Michael McDonald.

Il viaggio nella storia della musica ci porta nel 1982, l'anno in cui Michael McDonald decideva di camminare da solo, pubblicando l'album che è un capolavoro di eleganza, arricchito da una sezione ritmica da brividi che vede alla batteria il leggendario Jeff Porcaro dei Toto e al basso Louis Johnson, un brano che parla di quegli amori che facciamo fatica a lasciarci alle spalle. Era I Keep Forgetting. Adesso stiamo per ascoltare un duetto pazzesco che ha scalato le classifiche R&B dell'epoca, nato dall'incontro tra Stephanie Mills e l'icona del Philadelphia Soul Teddy Pendergrass. Insieme hanno creato un'alchimia rara, un dialogo di musica che parla di destini che si incrociano e di cuori che battono allo stesso ritmo, il tutto in Two Hearts.

Erano Stephanie Mills insieme a Teddy Pendergrass. Il prossimo è una traccia che ha ridefinito i confini del soul negli anni 90. La forza di questo brano sta tutta in una firma prestigiosa e soprattutto in quel timbro scuro, profondo e intriso di una malinconia che solo una vera diva del soul sa regalare in tutta la sua massima espressione, Toni Braxton in Unbreak My Heart.

La bellissima Can't Break My Heart di Toni Braxton. Chiudiamo la prima parte con un vero e proprio inno all'amore, una traccia che ha dominato le classifiche, che ha fatto battere milioni di cuore, insieme alla straordinaria voce di Tamia, uno dei pilastri del New Soul. 1999, Eric Bennett con la splendida Spend My Life With You.

0: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
1: Le novità della settimana.

Quello che abbiamo ascoltato è l'incontro tra due pianeti apparentemente lontani. Da una parte Erika Badu, la regina del New Soul, che non pubblicava un album da ben 16 anni, dall'altra The Alchemist, il re Mida delle produzioni pop. L'idea è nata nel 2013, quando i due si sono incrociati al compleanno di Erika a Dallas. La traccia che abbiamo ascoltato si chiama Breezy ed è estratta dal loro album Before the World Blow, e di sicuro nei prossimi appuntamenti di Black Coffee ascolteremo altre tracce di quest'album. Adesso è il nuovo di Cleo Soul, si chiama Gentle Woman.

Beh, c'è un'aura quasi mistica intorno a questa straordinaria artista londinese. Pensate che, nonostante sia considerata una delle autrici più geniali della sua generazione e oltre a essere la voce principale del collettivo Salt, Clio Sol non rilascia quasi mai interviste. Lascia che sia solo la sua musica a parlare. La meravigliosa title track del quinto album dell'artista si chiama Gentle Woman. Altra novità interessante è il nuovo di Eric Bellinger.

Forse il suo nome non dirà tanto, ma dovete sapere che Eric Bellinger è il re ombra dell'R&B moderno. È l'uomo dietro a hit planetari di artisti come Usher, Justin Bieber, Chris Brown. Questa volta però ha deciso di tenere per sé il suo testo più vulnerabile e personale, inserendolo nel suo nuovissimo album omonimo, pubblicato per la storica etichetta Tamla Town. Abbiamo ascoltato Closer. Adesso una delle tracce più intime del suo album Fix Your Face, Dotterline, arriva Masigo.

Era la bellissima novità di Masigo, si chiama Dot Line. Il loro zio era il gigante del soul Bobby Womack e il loro nonno materno era niente meno che Sam Cooke. Sono tre sorelle e formano il trio The Womack Sister. Sono al debutto, hanno appena pubblicato un album, questa è If I Let You.

If I Let You delle Boomak Sister. Chiudiamo le novità di oggi con Tank, che ha messo in piedi una collaborazione stellare che unisce più generazioni della black music, arruolando la leggenda vivente Charlie Wilson e il celebre produttore house di Detroit MeK. Highlight anticipa l'uscita del suo album che si chiama Experience.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Questa è una novità di giugno. Boogie's My Soul celebra l'incontro artistico tra l'icona del funk Chaka Khan e la superstar dell'hip hop Snoop Dogg. Il singolo è estratto dall'album Chuckzilla, il nuovo album di Chaka Khan. Due leggende in un solo battito. La storia della musica black passa inevitabilmente per il cognome di DeBarge. Oggi vogliamo concentrarci sul riscatto da solista di uno dei suoi membri più talentuosi. Dopo anni difficili, nel 1997 Chico DeBarge torna sulle scene e firma un album capolavoro. Da quel disco ascoltiamo una traccia che fonde l'hip hop e il soul, un

No Guarantee, Chico de Barge. Adesso facciamo un salto indietro negli anni Ottanta con una delle regine indiscusse del pop mondiale. Questo brano ha scalato le classifiche di tutto il mondo, dimostrando che Janet Jackson non sapeva solo farci ballare, ma sapeva anche toccare il nostro cuore. Un grandissimo classico, Let's White a Whale.

E dopo Janet Jackson, ancora molta delicatezza, ci tuffiamo nelle atmosfere raffinate ed eleganti di una delle voci più iconiche e affascinanti della storia della musica soul e pop. Lei è inimitabile con la sua classe innata e quel sound che non passa mai di moda. La regina incontrastata dello smooth, lei è Sade con Paradise.

La raffinatezza di Sade. Quante volte vi è capitato di immaginare un amore così intenso, così reale da superare ogni paura di un rifiuto? Questa è l'essenza di Overjoyed, scritta originariamente alla fine degli anni 70 per The Secret Life Old Plains, vide la luce ufficialmente solo nel 1985, fu inserita nell'album In Square Circle, lui è Stevie Wonder.

0: Questo era Black Coffee, un'ora di soul, funky ed R&B qui nella tua radio preferita. Un ringraziamento ai nostri ascoltatori, un grazie per la parte tecnica va Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente americano Trump ha scritto su Truth che a causa della guerra con l'Ucraina la Russia ha perso il controllo della propria industria del gasolio. Molte delle sue raffinerie di gasolio sono state fatte saltare in aria e sono almeno temporaneamente fuori servizio. Ora in Italia una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione a Partinico, nel palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo i vigili del fuoco, erano sature di anidride carbonica. Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita ieri a Bognanco, in Valdossola, fermato l'ex compagno della donna. Torniamo all'estero. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il Kanzler aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Milano dall'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera mezz'asta. Le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio. La scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
2: Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti, sono Marco Mari e sono pronto per un nuovo appuntamento con Flipper. Sono pronto per giocarmi i prossimi 60 minuti insieme a voi tra tanta buona musica al 50% italiana, al 50% internazionale e le immancabili curiosità. Partiamo con un fiorello di veramente falso? Dai che qua ci aveva fatto credere di essere Franco Battiato. Ci era riuscito anche molto bene.

Dite la verità che ve l'eravate dimenticato, il fiorello che faceva il... colui che copiava il... va bene, che copiava Franco Battiato, che copiava Lucio Battisti, insomma, con il veramente falso. Va bene ragazzi, allora tra poco parleremo di scuola, visto che le scuole sono iniziate da poco, abbiamo un paio di curiosità inerenti a scolari piccoli e meno piccoli o più grandicelli, che però possono insegnare qualcosa anche agli adulti. E poi ci sarà anche un sindaco vigile, sì sì, proprio così. Ed ora ci diamo una bella scossa con il Molella, Change. Il fiorello imitatore, lui è stato anche un grande ed è un grande imitatore, non soltanto presentatore, cantante, showman, cabarettista, eccetera.

0: Da pochi giorni sono iniziate le scuole e ci sono due giovanissimi che ti possono insegnare qualcosa. La prima è Alessia, una bambina di 11 anni che, essendo ricoverata da un po' di tempo all'ospedale Borgo Roma di Verona nel reparto pediatrico, non ha potuto essere presente al primo giorno di scuola della sua prima media, quindi nel paese di San Giovanni Lupatoto. La ragazzina così ha pensato bene di mandare una lettera a scuola dicendo: io purtroppo non posso essere presente con voi, ma non vedo l'ora di conoscervi tutti. E questo ha colpito non soltanto il primario del reparto, ma addirittura anche il presidente della regione Veneto, Stefani, che l'ha riportata questa lettera sui suoi social. Sicuramente Alessia ha insegnato qualcosa a molta gente con questo suo gesto, semplicissimo ma allo stesso tempo di grande impatto umano. Davvero brava questa bambina. Ed ora arriva anche Vasco Rossi con noi. Dormi, dormi.
1: Stai con me.

questo signore che purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa, negli anni 80, nella seconda parte degli anni 80, è stato un idolo delle teenager. Chi sicuramente negli anni 80 era abbastanza grandicello si ricorderà di Nick Kamen. Da noi maschietti odiato alla follia perché le ragazze non facevano altro che parlare di quanto era bello, che gli occhi che aveva, eccetera, eccetera, come cantava bene. Lui tra l'altro è stato scoperto da Madonna, faceva l'indossatore, quindi mica pizza e fichi, faceva l'indossatore per la Levi's. Niente, scusatemi, vabbè. E noi ragazzi di quegli anni eravamo talmente gelosi, invidiosi, tutto che lo maledicevamo. Vabbè, ma lasciamo perdere. Tra poco vi raccontiamo di un altro giovane, questa volta un diciottenne che in provincia di Piacenza ha dato una lezione un po' a tutti di lavoro.

A questo punto siamo in provincia di Piacenza, nella Val Nure, dove Giovanni è un ragazzo di 18 anni che ha pensato durante due mesi estivi, luglio ed agosto, di farsi una esperienza lavorativa e non si è scelto, oppure non gli è capitato, un lavoro leggero. È andato a fare il fornaio. Praticamente questo ragazzo di notte, quando magari i suoi amici tornavano dalla discoteca, era già là che lavorava ad infornare il pane. L'esperienza è piaciuta parecchio a Giovanni, che tra l'altro studia, fa le superiori ed anche fa anche conservatorio, sta studiando sax. Ha detto che si è molto divertito, ma ha anche avuto un'esperienza molto formativa, perché ha conosciuto persone molto diverse da lui che gli hanno insegnato un sacco di cose. Non ha ancora idea di cosa farà una volta uscito dalle superiori, però questa cosa sicuramente gli ha dato un segnale di vita concreta. Bravo Giovanni! Sì.

Molto bello questo pezzo di Martina Bonita, l'uno contro l'altro, ragazzi, nel nostro appuntamento del DJ Box. Io sono Marco Mari, vi sto portando a spasso tra alcune delle canzoni più belle, perché veramente il panorama musicale che noi praticamente facciamo scorrere va dagli anni 70 fino ai giorni nostri, e questa è una delle ultime canzoni uscite. Dai che ci diamo una scossa con una canzone che ci riporta indietro di alcune estati, eh?

Abbiamo ballato con un altro idolo delle teenager, questa volta del secondo decennio degli anni 2000, l'Alvaro Soler, Alvaro Soler, perché in spagnolo si pronuncia Alvaro. Questa era Sofia o Sofia, un'altra canzone che lui ha praticamente fatto spopolare un paio d'estate dopo, è stata La Cintura. Tra poco, ragazzi, ci sposteremo per raccontarvi di altro, di un sindaco che fa il vigile.

0: Bello questo bel rocchettino made in Italy, più che altro rocchettino siciliano, perché gli Eden arrivano proprio dalla Sicilia. Propongono questo modo di fare musica che ricorda tantissimo gli anni 90. Questa canzone è nuovissima, si intitola In autostrada contromano, ma adesso siamo non in Sicilia, siamo in Veneto e per la precisione siamo nella patria del Prosecco, in provincia di Treviso, a Fregara, dove da quasi 6 mesi c'era una nuova vigilessa. Però la ragazza ha pensato bene di licenziarsi, dicendo che non era fatta per quel tipo di lavoro, e se n'è tornata giù in Campania, così lasciando il paese, il paesetto piccolo, senza nemmeno un vigile. Così il sindaco del paese, il dottor Di Carlo, ha dovuto fare il vigile.
1: Clipper musicale di Marco Mari.

Però ragazzi, il tempo scorre via veloce, abbiamo già quasi percorso i due terzi del nostro appuntamento di oggi, una ventina di minuti ancora a nostra disposizione per ascoltarci dell'ottima musica che voi sapete essere al 50% italiana, al 50% internazionale, e quindi direi che possiamo continuare con la musica italiana a questo punto. Una canzone italiana, una canzone internazionale, via così. Arrivano i Mattia Bazar.

questi ragazzi erano i Mattia Bazar. Dopo la dipartita di Antonella Ruggero è arrivata come voce del gruppo Laura Valente. In questo caso li abbiamo ritrovati con un brano del Festival di Sanremo del 1992, Piccoli Giganti. E intanto ragazzi vi preannuncio di cosa parleremo tra pochi. Tra poco, oggi siamo ricchi di notizie e di curiosità. Tra poco vi racconteremo di un signore siciliano che nonostante i suoi 81 anni continua ad avere la sua edicola Lipari, anche se l'ha dovuta trasformare da negozio in negozio itinerante. Ci diamo una scossa con il buon Michael Jackson, dai, tra poco vi raccontiamo tutto del signor Domenico.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54. 54. Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City. New York City. Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

sul mare luccica, la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina, ed è un incrocio tra il cielo e il fondo,

Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo che permetta.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54.
1: 54.
0: Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City.
1: New York City.
0: Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

poesia, sembra che non ci sia, poi la senti una notte.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

action.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

0: sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

sapere che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: You're listening to the Black Planet Radio Show. Smooth Jazz.
1: Ed eccoci all'appuntamento Smooth Jazz. Apre Rob Dean e la sua Well and Where. Pedro Jeff Ryan.

Come dice lo spot di una noto network italiano, questa è musica di Grand Class. Infatti la tromba di Rob Zim non è che la si sente tutti i giorni, infatti con il rapper Jeff Ryan era Well and Where. Adesso c'è Paul Brown, la sua chitarra 7 and 7.

State ascoltando l'appuntamento Black Planet Radio Show nella, nella rubrica dedicata allo smooth jazz. Come smooth jazz anche Bob Baldwin e Rejuvenate, ringiovamento.

0: notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.